0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Classics
2: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics
6: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
7: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it, anche domenica.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
5: casco.
4: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
12: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Yoga, massaggi, sauna... ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantiti.

0: investito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a...
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Quest'estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

0: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Roletto. Donald Trump incontra gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa delle azioni militari. Lo riferisce la CNN. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Tel Aviv parla di oltraggio inaccettabile. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio contagio è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso a calci e pugni all'alba di sabato. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popirin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale, Musetti contro Rude, Dardari opposto a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Buongiorno!
13: E bentrovati, buongiorno. Bentrovati al Rock and Talk del martedì 12 maggio. Sono le 6:30 minuti, 53, 54, 55 secondi puntuali,
12: se
13: direi.
12: Andare avanti 55, 56, io andrei fino alle 9 58, se vuoi. 59.
13: In sottofondo, potrebbe essere radio d'avanguardia questa.
12: Come stai?
13: Bene, io benissimo. Bene, ho portato un ombrellino nello zaino che non si sa mai, ma voglio scongiurare anche quest'oggi. No. L'incognita pioggia, perché secondo me non pioverà.
12: Ho guardato le applicazioni meteo, tutte dicono bel tempo,
8: ma fuori piove.
13: Ma fuori piove. Beh, ma in genere è sempre
8: fuori
13: così.
8: Piove.
13: Poi sai che c'è quello che ti raccomanda la più precisa, dice no, ma tu dovresti guardare. C'è sempre il precisino di turno che ti dice che sbaglia a consultare l'app meteo.
8: Date retta, Francesco, l'ombrellino portatelo.
13: Ma sì, piccolo, di quelli che scattano.
8: Sì, esatto.
13: Armi improprie.
8: Esatto. Nico Carminati c'è anche Riccardo Bucero e Antonello Piroso, è già pronto che è lì che sfoglia i giornali e abbiamo una scaletta potente, abbiamo argomenti come sempre, no, molto di più del solito, molto
13: sì,
8: interessanti.
13: Oggi dive.
8: Sì,
13: dive.
8: Sì,
13: intramontabili.
8: Sì, miti, grandi miti. 342-4141-411, Green Day.
13: Sì, sono i primi della lista con
8: benvenuti,
13: Welcome to Paradise, manca solo la nostra presentazione.
8: Yes.
13: Sì.
8: Let's go!

0: Welcome to Paradise, Green Day, and welcome to Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo appena iniziato, lo facciamo anche con i compleanni, a partire da Mr. Ian Dury. È lui che ha regalato la storia della musica, Sex, Drugs and Rock and Roll. Era il 1977, lo conosciamo infatti come frontman dei Blockheads. Lui oggi avrebbe compiuto 84 anni, quindi happy birthday in paradise anche al tastierista degli Small Faces, che non è più con noi. Di candeline sulla torta ne avrebbe messe 81. Lui è Mr. Ian McLagan.
1: 1965, ricorderete, qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che in Florida Keith Richards sogna il riff di I Can Get No Satisfaction. Ecco, dopo pochi giorni, quindi oggi nel 1965, i Rolling Stones registrano I Can Get No Satisfaction, perché quando passa quel treno ci devi salire sopra. E sempre loro, i Rolling Stones, nel 1972 pubblicano l'album Exile on Main Street. Lo registrarono in Francia, se non sbaglio, erano lì in esilio perché non volevano pagare le tasse.
0: Ah sì?
1: Eh sì, è così. Sì, è andata così. 1967, Jimi Hendrix pubblica il suo album d'esordio Are You Experienced, e i Procol Harum pubblicano il capolavoro della loro esistenza, e Water Shade of Pale. Succedeva oggi nel 67, così come succedeva nel 67 che alla Queen Elizabeth Hall e Pink Floyd presentavano il primo concerto rock quadrifonico della storia. Come volevo esserci. E poi 1998, chiudiamo qui, Lenny Kravitz pubblica Five.

0: Safe and Sound, questo era il suono degli Shinedown in Rock and Talk su Virgin Radio ed il suono delle seconde pagine che, come sono da noi, non trovate da nessun'altra parte ed ecco quella del martedì.
1: Sì, parliamo di grandi miti del passato e cosa ci hanno lasciato che oggi va all'asta. Ancora di aste si parla? Sì, un pretesto per arrivare a parlare poi di miti, per esempio quello di Marilyn Monroe, ma anche di Claudia Cardinale, Diane Keaton, che donne. Allora, il 2026 segna il centenario della nascita di Marilyn Monroe. Heritage Auction celebra la ricorrenza attingendo alla collezione messa insieme, e sono tantissimi gli oggetti, ognuno dei quali esprime a suo modo un'intera vita, la sua, troppo breve purtroppo. Lettere, appunti, una piastrella di terracotta messicana smaltata, segni, fotografie, copertine patinate, un braccialetto di perle finte, un eyeshadow che non so cosa sia, color lilla, un 45 giri di I Wanna Be Loved By You, un cappotto boucle che non so cosa sia, una camicetta italiana da cocktail di colore rosa cipria, una forcina per capelli, una cappelliera, la forcina chissà quanto la vendono, per Claudia Cardinale altre atmosfere, altri toni, altri intenti. L'asta di Christie's riguarda una ventina di suoi preziosissimi, magnifici gioielli e infine la terza, Diane Keaton. Bohemians calendarizza ben 4 appuntamenti dedicati all'attrice americana, naturalmente a partire dal suo strepitoso, irriverente e intelligentissimo guardaroba, ma non solo, perché Diane Keaton è stata tante cose: una collezionista dallo sguardo acuto, una lettrice appassionata, un'estimatrice curiosa di architettura e design, aveva gusto, occhio e cultura. Allora, quindi, però parliamo di miti, non dei loro oggetti che oggi vanno in vendita. I miti di noi boomer sono James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Frank Sinatra, arrivati dopo altri miti a pieno merito come Michael Jackson e Freddie Mercury. Ma mi chiedo, i grandi miti del passato saranno mai surclassati dai personaggi famosi di oggi? Qual è secondo voi il più grande mito del passato e quali dei personaggi attuali potrebbero diventarlo in futuro?
0: 342 4141 411.

0: E a proposito di nuovi miti, devo dire che loro negli ultimi, so, 20 anni e più hanno collezionato un gran bel po' di successi. Kings of Leon con Radioactive, Queen, Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, c'è Ivan, il nostro macellaio rock da Belluno, che scrive: buongiorno ragazzi, i miti non ne nascono più, tutte meteore, forse anche a causa di un mondo iperveloce. Se lo dice lui, che tra una costoletta e una fiorentina sa quello che dice,
1: non
0: dobbiamo credere ad Ivan.
1: Non ha tutti i torti, in effetti. Qualcuno dice David Gilmour, mi riferivo a personaggi non solo ancora in vita, perché lui ha 80 anni, ma personaggi giovani che potrebbero diventare miti, che potrebbero surclassare appunto James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe e via dicendo, insomma.
0: Difficile, sì, molto difficile.
1: Domanda difficile, sì. Oggi lo so.

Erano dei miti per la generazione degli anni 60, gli Who, Won't Get Fooled Again, Queen Rock and Talk su Virgin Radio. Per quanto riguarda invece la generazione Z, ho qualche nome del cinema che per loro è un punto di riferimento. Ci sono Zendaya, Timothée Chalamet, Tom Holland, e la lista è molto lunga.

0: Sam Fender, bravo, bravissimo, diventerà un mito, chi lo sa, chi lo sa.
1: Beh, lo scopriremo quando, vedremo, a 25 vedremo. Anni dalla pubblicazione del suo primo album, entrerà anche lui nella Rock and Roll Hall of
0: quello,
1: Fame.
0: Quello è più facile. Ho idea che i miti e i giovani di oggi se li creeranno con l'intelligenza artificiale.
1: No,
0: rimaniamo sulla carne e ossa. Anna Pepe, qualcuno dice, poi qualcun altro dice io un blood a tutte le carte per diventare il David Bowie di questo secolo, e sicuramente qualcun altro, Andrea da Rimini, dice Yannick Sinner, e su quest'ultimo sicuramente.
1: Esatto, quindi una volta c'erano i grandi tennisti tipo Bjorn Borg, André Agassi e Becker, oggi ci sono Alcaraz, Sinner, ma è ovvio, ogni generazione ha i suoi punti di riferimento, altrimenti ragazzi saremmo spacciati,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Aerosmith, loro sono dei miti eterni, questa è Dude Looks Like a Lady.

0: se mi tagliate la solo, vengo lì, vi taglio le palle.
1: Non ci sono soli qui, bellezza. Allora, Ion Blood è il più votato in assoluto. Bella presenza, sensualità, bravura. Chissà se avete ragione, lo vedremo fra 30 anni.
2: Dopo di noi, 40, più votato. Scusa, anche 50. Dopo di noi, ma dico. Certo, oh, e tra poco il traffico qui in Rock and Talk.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a €2.000 di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
17: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
18: Virgin Radio.
19: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
17: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Ah, lo rifacciamo?
12: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Brescia viene segnalato un incidente tra Dalmine e Seriate. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Capriate e Cavenago viaggiando verso Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Lungo la 1 Milano-Napoli coda sempre per traffico tra Torre Nova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 2 via Cassia, la strada che collega Roma a Firenze, è chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bizarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: 800-324-330 è il momento del caprone di oggi.
2: Sì, vi chiederemo, la domanda più temuta della storia oramai dei quiz in generale è la tua preparazione musicale da 1 a 10. Lasciano farla solo a noi, perché sanno che tanto...
1: Pochi hanno il coraggio di dire 3 ammettendo l'ignoranza o 8 spingendosi. No,
18: tutti rimangono col sé.
2: Sei politico.
18: Il sei politico
2: non ti sbilanci.
18: Non si sbaglia.
2: Esatto. Anche perché poi comunque gli insulti arriveranno,
18: esatto,
2: a prescindere. Quindi voglio
18: un
2: dire.
18: Un po' di coraggio, dai, su.
2: Ma datevi anche un bel 10, che poi siamo noi a sistemarvi. Esatto. Non vi preoccupate.
18: Allora, cappellino, portapasse, e poi la pergamena, e poi la t-shirt. Un bel pacco che già il.
2: Già
18: il motore. Sì, ha già il motore acceso.
2: È
18: il
2: già
18: nostro
2: partito.
18: Corriere. Sì,
2: cioè,
18: sì.
2: Pensate che con il codice di tracciamento già lo vedete in arrivo a casa vostra.
18: Esatto.
2: Quindi,
18: poi
2: ecco.
18: Noi lo chiamiamo e gli diciamo: guarda, no, non è che è di là che devi andare, è dall'altra parte.
2: Dall'altra parte. Sì, questa era tutta manifestazione, per farvelo avere. Voi immaginate di averlo già a casa e chiamate 800-324-330. Tra poco vi facciamo qualche domanda. Intanto che facciamo? Ascoltiamo i Depeche Mode?
18: Mi sembra una bella idea.

0: Farewell, Depeche Mode in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Aveva qualche problema, c'era Bluetooth, stava in giro, stava in macchina, stava in tangenziale, no, no, no, no. Non si è capito dove.
2: Si, no, è fermato. Si è fermato, ha spento il viva voce, come si dice.
0: Alessandro, non dove stai?
3: No. Sono fermo, ah. Sono fermato, ho tolto via voce, ho tolto tutto.
0: Bravissimo.
2: Possiamo conoscere la tua età?
3: 40 anni,
2: quindi i tuoi miti, dai, sparane un paio.
3: Aerosmith. Okay. Roses,
2: sì. Mi sembra giusto. È in linea,
0: esatto,
2: con la sua.
0: Oh, ma gli anni 90 ci siamo scordati nella lista dei miti. Cioè, Kurt Cobain l'abbiamo nominato una volta sola, ma stiamo scherzando.
3: Diciamo che sì, faccio più 70-80.
0: Ok. Quindi anche Bon Jovi.
2: Allora,
0: per dire,
2: 70 hai già indovinato, okay, perché sì. La band di oggi negli anni 70 è esplosa, ma non ha ancora smesso di portare a casa soldi. Ecco, siamo venali.
0: Sì. Ecco, diciamo che un loro disco è sempre nella classifica dei più venduti da anni. Ecco, però cominciamo.
2: Va bene, dai. Via!
1: Indizio 1. Okay.
2: Quindi la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Lo scorso gennaio il Their Greatest Hits è stato il primo album nella storia a ottenere 4 dischi di diamante. E stiamo parlando di una band nata decenni fa.
3: No, troppo
2: vago. Va bene.
1: Indizio 2.
0: Ma Alessandro, non preoccuparti, perché se non ci sei arrivato dopo il primo indizio, che è uno dei più facili di sempre, qui in Rock and Talk arriva uno dei secondi indizi più facili di sempre. Sin dai loro esordi hanno un batterista che è anche cantante. Beh, sono mica tanto facile,
2: No, in effetti devi conoscere
0: un batterista che è anche cantante.
2: Beh, sono pochi i batteristi Dillo, dai, perché no?
0: Sembra convinto, però. Sembra che questo secondo indizio l'abbia convinto. Di se sei. Però io.
3: Allora, sono indeciso tra due, però.
2: No.
1: Indizio 4.
2: Allora, se c'è un volatile tra i due, è il volatile.
0: Un animale totem. Sai che ci sono gli animali totem? Che so, sì. C'è l'elefante, esatto. C'è il coccodrillo, c'è. Boh, che ne so io.
2: Pappagallo.
0: Ma c'è anche nel mondo dei volatili un animale totem in particolare venerato anche da diverse culture, tipo l'aquila, dai. L'aquila è un animale totem, no?
2: Giusto, è vero, potrebbe essere
0: il lupo, ecco, no, gli animali
3: totem. Che vola, potrebbero
2: essere gli eagle.
0: Potrebbero. Hai vinto.
2: È sempre un buon accorgimento, ma sì, sono proprio loro, gli Eagles, intramontabili, ma incredibili.
3: Ero indeciso con i Genesis, Phil Collins.
2: Ok.
0: No, sì, però dobbiamo un attimo consultare le regole di Rock and Talk, è previsto il condizionale, perché non vorrei che, cioè, nell'insicurezza possiamo assegnare il pacco, allora, schiamo il notaio se volete.
2: Alessandro, sono o non sono dei miti questi qui?
3: Sono dei miti.
2: Ah, certo. Bene, allora lo confermi tu e lo confermiamo anche noi. Oh, certo. Bene, puoi riaccendere la macchina, riattivare il Bluetooth, vai dove ti pare, ma ascolta gli insulti. Ascoltali.
3: Certo, è ovvio.
0: Arrivano tutti per te tra poco.

0: i Foo Fighters, la settimana scorsa sono stati i Foo Fighters, stai calmo, mantieni la calma!
1: Era zero qui!
2: Sopra la panca Alessandro è una capra, e sotto la panca Alessandro è sempre una capra, ah. Capra! Gli Eagles, Phil Collins, le becco due, le tocco due, accendo due, dai, capra tibetana!
3: Alessandro, super caprone, a quanto mi risulta a me i Genesis dovrebbero essere inglesi,
4: inglesi. Sì, sì, sì, è la prima cosa che hanno scritto.
5: Un dettaglio proprio irrilevante.
4: Guarda, Alessandro, non ti hanno perdonato nulla, non ti hanno fatto nessuno sconto.

0: Don Henley, sì, sì, il batterista cantante degli Eagles. Non sono tantissimi effettivamente i batteristi cantanti. Dave Grohl, poi Phil Collins, il già citato Phil
1: Ed
0: Collins.
1: Ed è per quello che lui pensava che fosse di Genesis.
0: Esatto,
1: capito?
0: Sì, sì. Levon Helm della band, mitica band. Levon Helm ha prodotto anche dei dischi a nome suo. E poi il nostro Franz Di Cioccio. Ma perché è così difficile cantare e suonare la batteria? Cioè, io canto anche mentre cucino, mentre faccio la doccia.
1: Problema,
0: cioè,
1: di coordinazione.
0: Ma voi cosa riuscite a fare cantando?
1: Ah, cos'è? Un nuovo, una sorta di spin-off della seconda pagina, questo? Mi cogli di sorpresa. Vabbè, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, cose che riuscite a fare contemporaneamente. Io meglio che non te le dico, guarda.
0: No, devi.

0: Questa la canto mentre faccio le pulizie. Erano i Blur su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Anche quest'oggi non perdete la puntata in diretta di Rock and Talk su Virgin Radio TV. Ci siamo, sin da ora sul canale 717 di Sky e il 68 della piattaforma satellitare TV Sat. A proposito di grandi batteristi, riascolteremo nel 2016 il grande Charlie Watts con i Rolling Stones.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Rolling Stones, Ride On Down. Lunga vita ai Rolling Stones, lunga vita al blues e lunga vita a Zoe, che diventerà sicuramente un astronauta, un ingegnere. Non la pensa così sua mamma Elisa, che dice: mia figlia Zoe canta mentre studia, infatti non credo andremo oltre la quinta elementare. Ma non è vero, c'è chi riesce a fare due cose insieme.
1: Come no?
0: C'è chi legge i libri ascoltando musica contemporaneamente. Io non ce la farei mai.
1: Ascoltare musica e aspetta, sì, no.
0: Io ho visto gente leggere.
1: Non si può con l'auricolare, ma dai ragazzi,
0: con le cuffiette
1: favore.
0: E agitano la testa e leggono. Ma come fanno?
1: No. Avrei delle battute poco carine da fare, ma le battute fuori luogo non sono il mio mestiere, anzi, no, io evito
0: lasciale
1: sempre.
0: Fare a qualcun altro, tipo?
1: Allora, lo sappiamo, se ne è già occupato tra l'altro di questo argomento Antonello Piroso un paio di settimane fa, ma io vorrei tornarci perché trovo inopportuno, sinceramente posso dirlo, quello che ha detto alla First Lady, a Melania Trump. Sì, voglio tornare su questo argomento perché a fine aprile la First Lady Melania Trump diciamo è stata al centro di una sorta di boutade di questo conduttore Jimmy Kimmel, che ha fatto una battuta che era parte di una sorta di discorso che per tradizione viene fatto da un comico alla scena di gala, in cui vengono presi di mira con battute corrosive i presenti, tra cui il presidente degli Stati Uniti. Ovviamente stavolta, per onorare Trump, che aveva deciso di partecipare dopo 11 anni, il discorso del comico Jimmy Kimmel era stato cancellato. Così Kimmel cosa fa? Aveva registrato un altro discorso ufficiale che è diventato virale in rete, in cui ha preso in giro la First Lady dicendo: la nostra First Lady Melania è qui, guardate Melania così bella, signora Trump ha un bagliore come una vedova in attesa. Beh, non è una cosa carina da dire, no? Ecco. Cioè, come se stesse aspettando, voleva dire lui, che l'altro, capisci?
0: A te non sono mai uscite battute fuori luogo?
1: Sì, vabbè, però non era il caso, infatti Melania Trump non ha gradito e quindi battute sgradite. Questa storia ci serve per parlare di battute sgradite quando avete passato il segno causando un incidente diplomatico o quando vi hanno fatto una battuta molto sgradita che proprio non avete digerito, ve la siete legata al dito.
0: 342 41 41 411.

0: si possono definire big mouth quelli che fanno battute fuori luogo.
1: Esatto, le rane dalla bocca larga.
0: Rana dalla bocca larga. Beh, io sono un uomo solo a forza di fare battute fuori luogo. Se ne vanno, faccio la battuta e se ne vanno, rimango solo.
1: Capisci, poi ti fai terra bruciata. Ricordo, scrive un amico, quando volendomi prendere gioco di un amico che si vantava della bellezza di suo figlio, gli chiesi se lo avesse adottato visto che lui era bruttino. Purtroppo era proprio così, lo aveva adottato. Tu pensa che figuraccia. Tu pensa che quella...
0: mai visto che è brutta quella in ufficio? Sì, è la mia ragazza.
1: Sipario,
0: game over. Marino ha perso un amico.
1: Beh, noi invece ne ritroviamo due, pensa. Paul McCartney e Ringo Starr insieme, wow, con Home to Us.

0: Ed è stata bravi,
1: avete allegra. Fatto bene a registrarla, bravi, Home to Us, così
0: sì, da The Boys of Dungeon Lane di... E quindi ecco, devo dire, bel singolo di Paul McCartney, tra l'altro Alteria, che è stata a Debbie Road ad ascoltare proprio l'anteprima di questo disco straordinario. Beata lei.
1: Non ha più preso sonno. Allora. Ma un po' anche Stefano, a un matrimonio incontro un mio ex compagno di università, accompagnato da una ragazza ipovedente, alla sera salutandogli ho detto: ci vediamo. Ma quelle sono cose che insomma,
0: sono gaffe che si fanno senza pensarci, non sono colpevole.
1: Su con la vita, Stefano.
0: Dai, può capitare. Cosa?

0: Il 22 luglio è dietro l'angolo, è la prima data di una lunga serie date targate Virgin Radio degli Scancanensi in Italia. Non perdeteveli, e fra poco non perdetevi su Virgin Radio Lou Reed.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: 5 per 1.000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1.000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1.000 a Fondazione Telethon.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa?
7: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Sa, sa.

0: lusso. E puoi vincere ogni giorno due phon multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Virgin Classics 1972.

0: 12 giugno 1980, Arena di Milano, Lou Reed, questa canzone la eseguì, e testimone oculare e auricolare.
1: Viciosi. Guarda, in effetti devo dire che era arrivato un messaggio un po' particolare.
0: Mentre tu cerchi il tuo messaggio, o l'hai trovato?
1: L'ho trovato. Vai. Guarda, a proposito di Vicious, un giorno, non si firma questo ascoltatore birbantello che non sei altro, un giorno dissi ad un nuovo collega che mi sarebbe tanto piaciuto avere un incontro ravvicinato con una barista del luogo. Il collega gli dice: ma guarda che quella barista era mia moglie. E poi comunque ci siamo andati a letto tutti insieme. Cioè, ma io dico
0: tutti quelli che in quel momento erano nel bar hanno trovato un letto 16x16 e si sono divertiti.
1: Ma ragazzi, ho capito che dovete essere sinceri con noi, ma non fino a questo punto.
0: Bravo,
1: e che era affollato come un tram sta camera da letto. Vabbè.
0: Io una volta parlando con un amico di una macchina che aveva di una macchina rivestita di nero opaco, ho detto: pensa, c'è gente così cretina che da spendere soldi per un'auto del genere. Bene, era sua.
1: Era sua, ovviamente.
0: Ma qui si conta su l'autoironia dell'altro, insomma, dell'interlocutore.
1: Ma te l'ho detto di quella volta che mi invitò a casa un amico a Roma, e allora questa persona aveva una casa un po' piccola. Allora io mando un messaggio ad un'altra persona che sarebbe dovuta venire con me, dico: no, guarda, resta a casa perché la casa di questa è in buco. Peccato che il messaggio io ho mandato a quello che c'aveva a casa come in buco. E mi ha detto: mi spiace, però io questo mi sono potuto permettere. Dico: no, ma figurati, ma non era, scusa.
0: Quindi non l'ha presa bene.
1: No, non l'ha presa. Non l'ha presa proprio bene.
0: Un po' di autoironia.
1: Ma gli ho detto che c'aveva la casa come in buco, scusami.
0: Vabbè, mica gli hai detto che era brutto.
1: No, non potevo peggiorarla la situazione.

0: È uscito, come saprete, lo scorso 1° maggio Peaches, il nuovo album dei Black Keys. Questa Where There's Smoke There's Fire è in realtà una ripresa di un pezzo di Willie Griffin, che è un artista soul degli anni 80 di casa a Dallas. Insomma, loro perché prendono questi dischi così particolari? Perché fanno parte dei loro record hang, che sono dei DJ set dei Black Keys, dove suonano i loro vinili preferiti. Vinili che hanno ispirato la creazione di questo album.
1: Pezzi minori, o almeno meno conosciuti,
0: però belli rifatti così, eh.
1: Infatti. E quindi non solo Paul McCartney e Ringo Starr, ma anche i Black Keys, qualcosa di nuovissimo vi abbiamo fatto ascoltare stamattina.
0: Esatto.
1: Bene, bene, bene, bene. Alessia ti prende per il
0: deretano. Dillo come ha scritto Alessia, dillo.
1: Allegretti, il karma ti sta facendo vivere in un monolocale.
0: Ho capito, Alessia, posso dire, sto karma ha stufato, perché sempre con me se la prende.

0: Buddy Holly. No, non era lui, erano i Weezer che cantavano, suonavano Buddy Holly.
1: Beh, molto simili però, devo dire.
0: Buddy Holly?
1: Beh, insomma, l'hanno rifatta quasi come l'originale, o no?
0: No.
1: No?
0: No.
1: No, vabbè, no. A me sembrava. Tra poco le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
14: It's 8 a.m.
13: TGCOM 24. Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Roletto. Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa di azioni militari. Lo riferisce la CNN. Perentorio Galibaf che su Ex scrive: non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio diffusione è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto, svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso sabato a calci e pugni. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco, spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude, Darder e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste. Incolonnamenti per lavori invece sulla 7 per un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Code per lavori anche sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, mentre sulla 30 c'è un chilometro di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 117 bis centrale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Ponte Olivo e Gela. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Battute fuori luogo? Allora, tutte le battute di Antonello Piroso che ci riguardano sono fuori luogo e sgradite.
1: Sì.
0: Però devo dire che è un bel po' di tempo che
1: non ne fa.
0: Si è un po' mosciato quel luogo.
1: Come se si fosse calmato.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: se qualcuno
0: dato, sta invecchiando.
1: Magari non vuole compromettere il nostro rapporto d'amicizia. Perché magari quando è venuto a trovarci ha detto: ma in fin dei conti sono dei bravi ragazzi. Sì, ma perché mettere il dito nella piaga? Cioè, perché tutto sommato, no?
0: Comunque, finalmente ha smesso.
1: Affossarli più di quanto si affossino da soli.
0: Cioè,
1: si ha smesso di fare battute. Siamo molto preoccupati per questo. Non è una battuta, invece, anzi, una grande realtà. Il 26 giugno, Visarno Arena, Linkin Park, concerto targato Virgin Radio.

0: Leave out all the rest. Questi erano i Linkin Park in Rock and Talk su Virgin Radio. Ed ha ragione Marco da San Possidonio, non fa più battute su di voi, non perché si è invecchiato, ma perché si è rassegnato, appunto. Comunque, non vuole più sparare sulla Croce Rossa.
1: Ragazzi, quelli che si offendono alle battute, che magari non riescono bene, ma che sono involontarie, vadano a quel paese.
0: Un
1: po' di autoironia, non
0: lasciateci
1: guasta,
0: almeno una battuta,
1: ma,
0: no?
1: Ma sì, cioè Jimmy Kimmel è bravo. E il problema è Melania.
0: L'hai mai... tu lì volevi arrivare.
1: Ma l'hai mai vista sorridere quella donna?
0: Vabbè, ma scusa,
1: sei mai fatta una risata in vita sua?
0: No.
1: E allora, il problema
0: è
1: suo.
0: A me piace Melania Trump. Non mi toccate Melania Trump, per favore.
1: Ma rilassa.
0: Arrivano i Kasabian, Great Pretender.

0: I Kasabian in Rock and Talk su Virgin Radio, questa era la loro Great Pretender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sono le 8:11, avete 5 minuti soltanto per fare velocemente quello che dovete fare, perché poi dovete fermarvi e in silenzio ascoltare Piroso. Arriva alle 8:16.
4: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Fino a 27 km con un litro. 16 cavalli!
19: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
6: Pronti ad ascoltarlo con i riflettori sempre puntati sull'attualità in Rock and Talk su Virgin Radio, arriva Antonello Piroso.
5: Rock and Talk.
7: Buongiorno Antonello.
6: Buongiorno,
7: bentornato.
6: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti. Dunque, sì, che dire rispetto alle vostre sapidezze a proposito del fatto che io faccio battute su di voi, però è un po' che non ne faccio, e come giustamente ha scritto questo amico, che secondo me denota una sua grande sensibilità, non le faccio più perché sono rassegnato. Beh, quindi certo. È inutile, ha ragione.
6: Ma hai ragione, siamo rassegnati anche noi, figurati.
8: No, ma guardate, io vi devo confessare la verità, in realtà, lo dico agli amici e alle amiche all'ascolto ovviamente, io lo so cosa significa entrare in uno studio radiofonico e trovare una bellissima atmosfera allegra e effervescente con due colleghi che sono diversi ma complementari in qualche modo, simpatici, competenti, acculturati, battutari, empatici, ecco. Io lo so cosa significa entrare in uno studio radiofonico di questo tipo.
9: Che non è questo.
8: Significa che ho sbagliato studio radiofonico.
7: Esatto,
8: così parlò il Cavaliere Nero.

0: Moderation, Florence and the Machine in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Vabbè, ma io non so più che fare con quell'uomo, il cialtrone della Casa Bianca, che ha rilasciato una dichiarazione a proposito di quello che sta succedendo con l'Iran. Il nostro esercito è fantastico, stiamo facendo il cubo a tutti. Ha detto proprio cubo, eh? Già l'aveva detto cubo, non so se ve lo ricordate quando disse in quel discorso dal podio, dopo che ho minacciato di introdurre cosa che fa, i dazi, c'è la fila dei leader europei e mondiali per baciarmi il cubo, ve lo ricordate? Ecco, l'ha ridetto. Che qui adesso a essere grevi uno dovrebbe dire: guarda, l'unico cubo che vedo è quello che tu c'hai in faccia, ma lasciamo perdere, perché come posso permettermi di essere così abrasivo e volgare nei confronti di un capo di stato straniero? Non mi chiedete dell'antivirus, perché preferisco astenermi, anche perché mi pare che le notizie un po' siano ancora frammentarie, arrivino in maniera disordinata e quindi con l'ansia da prestazione di dover dire necessariamente qualcosa si rischia di dire delle castronerie e non mi va. Devo dirvi però che ovviamente, rispettando quello che è un principio che mi sono sempre dato, ho sempre cercato di osservare, ho cercato di capirne di più andando a cercare delle fonti che siano autorevoli, ecco. E parentesi, per dirvi come funziona l'intelligenza artificiale, quella che, se voi andate a fare le ricerche, vi arrivano le risposte, la prima risposta che vi arriva è quella cosiddetta overview, no? Voi digitate una definizione e l'intelligenza artificiale vi dà la prima battuta di risposta. Quindi io, un po' ingenuamente, riferendomi alla Fondazione Umberto Veronesi, ho scritto antivirus Veronesi risposta: non si registrano in questo momento casi di antivirus tra i veronesi, cioè gli abitanti di Verona e dintorni. In effetti ho sbagliato, io dovevo scrivere Fondazione Veronesi o Umberto Veronesi, perché l'intelligenza artificiale certe volte dimostra di essere molto basica, no? E comunque, amici di Verona e dintorni, tocchiamoci tutti la testa per scaramanzia. Del resto, l'altra sera, a proposito sempre di intelligenza artificiale, era ospite di Lilli Gruber Luca Iosi, che conosco da temporibus illis, e a un certo punto la mia adorata Lucia dice: ma Iosi non è quello che tu conosci? Io dico sì. Ah, dice Lucia, fammi vedere che cosa dice, non so nulla di lui, vado a controllare la sua biografia, eccetera, digita il nome e la risposta dell'overview è: Luca Iosi, sulla base delle informazioni disponibili, è un ex dirigente della Telecom, figura nota nel panorama politico-culturale italiano, deceduto nell'aprile 2026, e noi lo stavamo guardando in televisione. Che è deceduto, tra l'altro, diceva, dopo lunga malattia. Roba anche qua da toccarsi la testa. Luca Iosi è vivo e vegeto, gli auguriamo di campare 150 anni ovviamente in salute, però per dirvi di stare attenti quando date per scontato che le risposte che vi arrivano dall'overview. No, io più che essere preoccupato dall'antivirus, che sicuramente è un problema serio, e ad esempio la Fondazione Veronesi dice, a proposito della trasmissione, no, del virus, dice: il punto più delicato riguarda la modalità di trasmissione. Secondo Maria Van Kerkhove, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la preparazione e la risposta alle epidemie, ecco, per lei, questa Maria ha indicato come possibile una trasmissione da uomo a uomo tra passeggeri della famosa crociera. Dice però la Fondazione Veronesi: è un passaggio da interpretare con cautela, perché in generale gli antivirus si trasmettono dai roditori all'uomo attraverso il contatto con saliva, feci, eccetera, infette, o con superfici, ci deve essere un contatto. Questo virus, questa variante, però, sarebbe un'eccezione. Vedete come poi, entrando, no, si comincia sempre a fare distinzione. È uno dei pochi antivirus, questo, per cui è stata documentata una trasmissione interumana, cioè tra esseri umani, ma si tratta di eventi rari, legati a contatti molto stretti e molto prolungati. Questo dice la Fondazione Veronesi e qui io mi fermo. Sono più preoccupato di un'altra pandemia che è stata segnalata dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, che ha parlato di pandemia digitale, catastrofe digitale potenziale dietro l'angolo. Cosa scrive questo documento dell'ONU, che secondo me dovrebbe essere pubblicizzato per ricordarci quanto la nostra vita, che dipende dalla corrente elettrica e dalla rete infrastrutturale globale, sia una condizione estremamente precaria? Dice il documento: circa 5 miliardi e mezzo di persone, quasi il 70% della popolazione mondiale, utilizzano internet, che è un mezzo fondamentale per le nostre vite, per i sistemi sanitari, per i mercati finanziari, per i servizi pubblici, per i trasporti, persino le elezioni si basano su una complessa rete di infrastrutture digitali che ormai si estende in tutto il mondo e che ovviamente a che cosa fa riferimento? Fa riferimento ai satelliti, fa riferimento ai big data, fa riferimento alle reti elettriche, fa riferimento ai cavi sottomarini, perché dovete sapere che i cavi sottomarini trasportano oltre il 99% del traffico internet globale. E sapete cosa dice l'ONU? Che tutta questa rete non è in sicurezza, che tutta questa rete è fragile e che un giorno, da un momento all'altro, potrebbe essere staccata la spina globale e non si saprebbe probabilmente neanche il perché. Allegria, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Pretty Woman, e ricordiamo Roy Orbison, ma erano i Van Halen su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Oh, quando parlo di calcio, oltre a far venire l'itterizia al doc, devo dire che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sono estremamente reattivi. In effetti ieri qualcuno mi ha fatto notare che mi ero sbilanciato in un giudizio sul Napoli, che avevo detto essere saldamente secondo, ma ieri era saldamente secondo e lo è ancora oggi, al netto del fatto che poi ieri sera il Napoli doveva giocare col Bologna e ha rimediato un 3-2, e quindi c'è poco da dire. La classifica in questo momento vede l'Inter 85 punti, scudetto, e ovviamente in Champions, ma in Champions ci vanno le prime quattro. Detto che una è l'Inter, gli altri tre posti sono aperti, perché con la classifica attuale, tra il Napoli secondo con 70 punti, la Juventus con 68, il Milan e la Roma con 67 e il Como con 65, essendo che tra il Como che ne ha 65 e il Napoli che ne ha 70 ci sono 5 punti, ma a disposizione delle squadre ce ne sono ancora 6, se uno vince le ultime due partite del campionato, in teoria chi siano gli altri tre che andranno in Champions in questo momento non si sa. Bisognerà vedere la prossima domenica e soprattutto l'ultima domenica. L'unico dato acquisito è che il Como, per la prima volta nella sua storia, disputerà una competizione internazionale. Perché? Perché comunque si è qualificato almeno per l'Europa League. Poi vediamo che cosa succederà nelle prossime due giornate. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Are You Gonna Be My Girl? Erano i primi 2000 e questi Jet su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, Mirella Serri è una giornalista, una saggista, una persona saggia, una persona schiettamente di sinistra, una donna che si è sempre occupata di cultura, ma non solo di cultura, sostenendo anche delle tesi, secondo me, vagamente stravaganti, ma io non sono attrezzato culturalmente come lei, perché a un certo punto scrisse che Michela Murgia, che Dio l'abbia in gloria, era la nostra Pierpaolo Pasolini, era la Pierpaolo Pasolini 3.0, che a me francamente mi sembrava un tantinello eccessivo come paragone per la storia di Pasolini, per la storia di Michela Murgia e perché hanno vissuto in due epoche differenti. Insomma, una cosa complicata, ridurre la cosa a la Murgia e la nostra Pasolini mi sembrava un po' affrettato e riduttivo. Dopodiché Mirella Serri scrive abitualmente da lettrice a Francesco Merlo, che su Repubblica tiene la rubrica delle lettere, e Mirella Serri alla vigilia del referendum sulla giustizia, quello di due mesi fa per capirci, ha detto molti di noi di sinistra vorrebbero barrare il sì per manifestare il disagio nei confronti della mala giustizia e contro l'eccesso di potere dei togati. Ma invece molti di noi di sinistra che vorrebbero votare sì voteranno no, e io tra questi, per rimarcare un no al governo, alla sua politica sovranista e populista che porta l'Italia in un mondo retrivo e antimoderno, che era esattamente quello che si sospettava. Non si è votato sul merito la riforma dell'ordinamento della giustizia, era un voto politico, un referendum, un plebiscito a favore o contro il governo, bastava dirlo e amen. E vabbè, peccato che invece l'oggetto del referendum, secondo me, necessitasse di un dibattito e di un approfondimento e forse di un risultato diverso, ma lasciamo perdere. Dopodiché Mirella Serri è andata in uno studio televisivo a dibattere, non so neanche su cosa, ma se ne è uscita con questa affermazione, sentite.
3: Wagner appoggiava il nazismo, sì, ed era finanziato da Hitler, abbi pazienza.
4: Cosa quindi c'entra? La frase che ha detto Buttafuoco è un'altra.
2: No, scusa, bene, grazie Nico. Ha detto testualmente: Wagner appoggiava il nazismo, Wagner prendeva i soldi da Hitler. Ma era il nazismo che si ispirava a Wagner, anche per un motivo biografico, che è quando è nato Hitler, Wagner era già morto. E quindi è un po' difficile che abbia finanziato Hitler un defunto, però è uno scivolone che quasi mi dispiace, no, perché poi ormai non gliene frega più niente a nessuno, la gente può dire qualsiasi cosa, anche le castronerie più conclamate, e se uno ha una allure di autorevolezza va tutto bene, no? Pensate alle tante fesserie che sparo pure io, ma io poi quando me lo fanno notare dico sì, scusate, ho sbagliato, invece gli altri fanno finta di niente, continuano. Come Elena Basile, ve la ricordate Elena Basile, ambasciatrice del mondo diplomatico, la Farnesina, che per un po' imperversava negli studi televisivi, poi evidentemente si è visto. Bene, a un certo punto nell'agosto del 2005 la dottoressa Basile scrive sul Fatto Quotidiano a proposito di Churchill e Hitler: Churchill non era Hitler, sebbene durante i loro primi incontri

0: Sì, Top Tash.
1: Scusa, sì, ma sì, stamattina sì. Abbiamo avuto il blues dei Rolling Stones, sì. Il quasi blues dei Black Keys, sì. E anche il blues Made in Texas degli ZZ Top.
0: Ma trasformiamoci direttamente in una trasmissione di blues, ragazzi. Io sono d'accordo. Tu porta un po' di vinili bene, che domani bene, facciamo noi.
1: PF, anche domani,
0: tutto
1: anche
0: blues.
1: Domani.
0: Si chiamerà Rock and Blues, sì. Ok.
1: Va bene. È da lì che siamo nati, da lì che è nato il rock.
0: Le radici,
1: le radici della nostra famiglia nei campi di cotone, insomma, parliamoci chiaro.
0: Bravissimo, no, ma hai detto una grande verità. In realtà facciamo anche storia.
1: Ho detto
0: qui.
1: Famiglia?
0: Hai detto famiglia.
1: Ho detto famiglia.
0: La grande famiglia del rock di Virgin Radio. Siamo
1: famiglia.
0: Tantissimi e dire che possiamo essere anche di più, molti di più.
1: Beh, dipende anche un po' da voi, ragazzi, impegnatevi.
0: Come si fa? Come si fa? Lo si dice.
1: Ditelo a tutti!
0: A tutti!

0: Noah Kahan, questo era l'ultimo singolo dell'artista, grande successo per il suo The Great Divide e Doors. Chiudiamo proprio così, perché per una porta che si chiude ce n'è una, senti che gancio, sì, ce n'è una che si apre con Morning Glory ed Alteria,
1: sì,
0: giusto?
1: Sta per arrivare Alteria, thanks God.
0: E che sentiamo? Senso, scusa, perché ti è piaciuto?
1: Ho bisogno di bere un caffè. Ragazzi, ci sentiamo domani.
0: A domani.
1: Su Virgin Radio. Virgin Radio. Yeah. Rock
2: and talk. O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
10: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Add Tab, amarsi è facile. Add-tab.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
19: Sono le 9.
20: It's 9 a.m.
19: TGCOM 24. Breaking news.
21: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump sta valutando più seriamente una ripresa delle ostilità in Iran. Lo riferisce la CNN dopo che il presidente americano ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate. Ieri ha paragonato la tregua ad un paziente in terapia intensiva. Emergenza antivirus, circolare del Ministero della Salute che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se, sottolinea Di Castero, il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. Altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius, 2 marittimi in isolamento in Campania e Calabria, negativo il test del paziente veneto che ha viaggiato con una delle vittime. 3 uomini e altrettante donne indagati a Ostia per torture e sequestri. I carabinieri hanno scoperto una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone con denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il giallo della donna e dei 2 figli minorenni allontanatisi da Castellarquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento, in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
22: Hai mai gustato il caciocavallo di Crotta, fatto a mano
8: è stagionato in grotte naturali.
18: Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. 6 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A4 tra Capriate e Seriate viaggiando verso Trieste. Un altro incidente crea 3 km di coda sulla A10 tra Genova Pra e Genova Pegli in direzione del capoluogo ligure. Code per incidente anche sulla A12 tra Genova Est e il bivio per la A7, sempre verso Genova. Sulla A14 un chilometro di incolonnamenti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico, si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Roccaraso statale 84 e Roccaraso statale 437. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
24: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
25: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
26: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì 12 maggio 2026. Siamo qui per la nostra diretta 9:11 con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Buongiorno Toki, bacino a te. Noi abbiamo come sempre lavorato duramente per portare durante queste due ore di diretta tutte le notizie più interessanti del mondo. Vi porteremo sul tetto del mondo questa mattina. Parleremo di un tetto molto famoso. Poi vediamo, parleremo di incontri e broccolamento online. Sta passando un po' di moda l'appuntamento attraverso app di incontri. Poi abbiamo musica nuova da ascoltare insieme, abbiamo una classifica molto particolare che ha a che fare con riff di chitarra più suonati nei negozi di musica, ma aggiornata al 2026, cioè quando una persona vuole comprarsi una chitarra, che riff suona nel negozio imbracciando una chitarra. Insomma, ne abbiamo di robe da condividere insieme. Al solito sapete cosa c'è anche? Non dimentichiamolo, Toki, il free ticket, due biglietti per un grande concerto, quindi dovete stare super super attenti. È tutto al posto giusto, amici. Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Stereophonics con Dakota, come state lì fuori? Come state? Sentiamo un po'
1: buongiorno
0: la vocina.
1: Buongiorno Alteria, buongiorno Toki.
0: Buongiorno belli, 342-4141-411. Se non mandate lo sberebeme del giorno, sarà una giornata meno allegra delle solite. Quindi insomma aspettiamo lo sberebeme. Dakota, degli Stereophonics, che come dice Kelly Jones, si riferisce ovviamente ad un luogo iconico della storia, ovvero il Dakota Building a New York, dove John Lennon ha vissuto tra il 73 e il 1980. Parlando di luoghi iconici, non so se avete letto nelle ultime ore la possibilità di salire sul famoso tetto dell'etichetta discografica Apple, il famoso tetto dove i Beatles hanno fatto un concerto che è diventato iconico. Praticamente si trova a Londra, siamo a Savile Row numero 3, e a partire dal 2027, quindi aggiungiamo nella nostra to-do list la possibilità di visitare tutti i 7 piani del palazzo, quindi anche gli studi dell'etichetta discografica Apple, e poi salire anche in cima a questo tetto e dire: beh, qui i Beatles hanno suonato dal vivo. Cos'era, il 1969, 30 gennaio 1969. Direi che potrebbe essere un'esperienza incredibile. Domanda per voi, Toki, pronti via per rompere le scatole ai nostri ascoltatori: qual è, potete davvero sparare la qualunque, quel luogo, quel posto, può essere un palco, può essere un camerino, può essere una casa, può essere una città, dove vi piacerebbe tantissimo poter andare perché lì è successo qualcosa di musicale e di figo secondo voi? Quindi rilancio 342-4141-411. Mentre ci pensate, Mr. Brownstone, Guns N' Roses.

0: Mumford & Sons con Here. Siamo entrati in un bel discorso, cioè partendo dal fatto che dal 2027 si potrà salire sul tetto dove i Beatles fecero il loro ultimo concerto. Siamo sul tetto della famosa etichetta discografica Apple, Savile Row, città di Londra. Ho detto proviamo a tirar fuori dei posti, davvero possiamo sbizzarrirci, posti dove ci piacerebbe poter andare. Sai Toki, io cosa ho pensato? Ho pensato così, per esempio, poter andare nel camerino dell'Hammersmith Odeon di Londra, però ovviamente andando nel 1973, durante la preparazione di David Bowie che si trasforma in Ziggy Stardust e sta per salire sul palco. Pensa essere seduto su una poltroncina in quel camerino e vedere, assistere la trasformazione di Bowie, personaggio incredibile. E voi dove vorreste andare?
1: Beh, sicuramente la chiesetta dove Slash fa quel mitico assolo in November Rain. Quello sarebbe un posto meraviglioso da andare a vedere.
2: Ciao Alteria, io sono partita da Seattle per il mio viaggio di nozze perché volevo andare assolutamente a vedere la casa dove purtroppo si è suicidato Kurt Cobain e il palazzo dove hanno girato Singles. Adesso la mia massima aspirazione sarebbe andare sulla Dealey Plaza a Dallas, dove è stato assassinato il presidente Kennedy. Silvia da Fano.
0: Ma sono arrivati tantissimi messaggi. Sai Toki, sono curiosa di andare a vedere la chiesetta di November Rain. Adesso effettivamente dov'è e in quale posto del mondo si trova? Bravi voi, tantissimi messaggi. Continuiamo a buttarvi in onda questa mattina. Adesso Rock and Roll High School. Questo è il suono dei Ramones.

0: Rockabilly High School, i Ramones, per l'amico che avrebbe desiderio di poter visitare la chiesetta dove Slash è famosa solo di November Rain con i Guns. La chiesetta non esiste, era stata costruita apposta per girare il video nel deserto del New Mexico. Restiamo insieme, Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Hai capito quante cose si scoprono qui a Morning Glory? Quindi la chiesetta di November Rain è stata costruita apposta, era un set per il videoclip dei Guns N' Roses. Va bene amici, noi continuiamo fino alle 11, tra poco avremo modo anche di parlare di tatuaggi.
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli €249,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

Sam Fender con We Be Talk. Parleremo, secondo me Sam Fender stava così, si stava chiedendo a proposito di un approccio con una ragazza, ma parleremo insieme, avremo occasione di stare insieme, perché leggevo di quest'articolo e la canzone si sposa bene. La nuova generazione si è un po' stufata di flirtare, di cercare un nuovo compagno o compagna sulle varie applicazioni di incontri, e si sta tornando dal vivo. Leggevo, volevo condividere con voi una nuova tendenza, cioè stampare un volantino con la propria faccia e la descrizione di della tua persona, del tuo carattere, andare in giro a distribuire volantini per proporsi ai single del quartiere. Guarda che potrebbe essere un'idea, ma in realtà io volevo entrare ancora più nel tecnico, cioè frasi per poter approcciare persone. Inizio a buttarla lì. Voi iniziate a pensare se vi è mai capitato di approcciare una persona mai vista e se avete utilizzato qualche frase strategica. Io fra poco vi darò l'elenco delle frasi più accattivanti.

0: È divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nuovo singolo per i Blackstone Cherry, si intitola Deep. Noi restiamo insieme, torniamo con i Beatles, ma vogliamo esagerare anche con i Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
14: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
15: Il quadrotto?
14: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto.
16: Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
23: Alcuni sono fatti per stare insieme.
22: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
24: Questo killer non sbaglia mai.
22: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
25: Sa, sa,

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Virgin Classics 1967.

Il nostro Virgin Classic, i Beatles, Sgt. Pepper's. Comunque posso dire, Tocchi, è incredibile. Siamo nel 2026 e negli ultimi mesi stiamo parlando del nuovo album di Sir Paul McCartney e del nuovo album in arrivo degli Stones, band che hanno segnato la musica degli anni 60. I Beatles sicuramente, gli Stones sono andati avanti nei decenni, così come poi McCartney solista, o continuano a regalarci delle grandi emozioni. Emozione ancora più forte perché se il 10 luglio arriva il nuovo lavoro dei Rolling Stones, quindi dai Beatles passiamo agli Stones, se arriva questo nuovo album dal titolo Foreign Tongues, e arriva, la cosa che ancora più fa venire il brividino è che tra gli ospiti c'è Paul McCartney. E Keith Richards degli Stones ha detto questa cosa: voleva provare a suonare con i Rolling Stones, voleva togliersi lo sfizio. Io mi immagino questi personaggi tra di loro che un po' si prendono anche in giro e si divertono in studio e portano tutta la loro energia dentro questi album. 2026, 10 luglio, Foreign Tongues, un singolo che ha già lanciato l'arrivo di questa nuova produzione, e quindi ce l'ascoltiamo insieme. In the Stars, loro sono i Rolling Stones.

0: Other Small Things, Blink 182, noi restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Sono le 10, ci buttiamo nella seconda ora di Morning Glory. Abbiamo già parlato di un sacco di cose: Beatles, Stones, dischi, concerti, anche di tecnico, di così broccolaggio, come poter flirtare con una persona. Ci sono delle frasi. Senti, Toki, se io arrivo da te in un locale e ti dico: ci conosciamo perché assomigli molto al mio prossimo fidanzato. Ti ho conquistato in un attimo. Aspettiamo le vostre frasi e soprattutto torniamo con tante, tantissime belle storie di rock and roll.

Ripartiti con i Franz Ferdinand, seconda ora di Morning Glory. Allora, guarda, vi faccio un collegamento incredibile. Abbiamo parlato, intanto piccolo riassunto, abbiamo parlato del fatto che basta andare a cercare compagno o compagna sulle varie applicazioni di incontri, si vuole tornare dal vivo, nei locali, nel bar, al supermercato e via dicendo. Ovviamente cercano, servono delle tecniche per poter così approcciare la persona. Ci sono delle frasi, leggevo un elenco, le frasi che più funzionano. Tipo, spero che tu conosca il primo soccorso perché mi hai tolto il fiato. Ah, mamma mia, che fatica. Oppure, mi devi da bere perché quando ti ho guardato mi è caduto il drink. Vabbè, questa è carina, questa c'è un po' di ironia. Tocchi, non mi guardare così. Oppure, ne trovo un altro al volo. Scusami, puoi aiutarmi? Penso che ci sia qualcosa che non va nei miei occhi, non riesco a smettere di guardarti e via così, no? Con queste robe melense. In realtà un'amica ha scritto, un'ascoltatrice, che poco meno di un annetto fa un ragazzo ha mandato un bigliettino al tavolo semplicemente con scritto sei stupenda, ti lascio il mio numero, e la cosa ha funzionato. Ma voi pensate poter andare da una persona e dire ho due biglietti per un grande concerto firmato Virgin Radio? E quindi 800 32 43 30, apriamo il free ticket. Due biglietti per i Culture Wars, data del 24 luglio al Q Hub di Milano. Vi ripeto il numero 800 32 43 30, un concerto firmato Virgin Radio. Vi stiamo aspettando, così vi portate a casa questi due ticket. Adesso Depeche Mode.

0: I Play the Fool, Michael Stipe e Andrew Watt. Toki, abbiamo lanciato il free ticket per il concerto del 24 luglio, Q-Hub di Milano, la band e Culture Wars. Il più veloce questa mattina, buongiorno Matteo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Matteo, tutto bene?
1: Bene, grazie, sì.
0: Allora, senti un po', tu potrei dire io c'ero, perché i Culture Wars sono usciti da poco con il loro disco d'esordio, stanno girando il mondo, questa è tra le prime esperienze in Italia con questo concerto firmato Virgin Radio e quindi insomma è una bella opportunità.
1: Molto bene, sì.
0: Non ti sento bene? Bene, siamo felici per te. Matte, non ti sento molto bene, ti mando un abbraccio e ti auguro un'ottima giornata.
1: Grazie.
0: Ciao. Noi continuiamo con la musica, siete su Virgin Radio e questo è il momento dei Doors.

0: People are strange, i Doors su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
3: Bravo Carlo, sono venute bene?
2: In realtà no, direi proprio di no.
3: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
2: Flyer Alarm.
3: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
0: Insieme a Morning Glory fino alle 11 con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Tra poco parleremo di negozi di strumenti musicali e già ci piace tantissimo questa cosa, e parleremo anche di riff molto importanti nella storia del rock. Restiamo insieme.
4: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto!
14: Colazione!
15: Cappuccino vista mare!
14: Estate!
15: C'era l'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
23: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
25: virginradio.it. Stay connected.

Queens of the Stone Age, Paper Machete. Arriva una classifica carina perché mette in ordine quelli che sono i riff di chitarra più suonati dove? Nei negozi di strumenti musicali. Allora tu entri in un negozio di strumenti musicali, vuoi comprare una chitarra, magari sei, anzi togli il magari, spesso e volentieri sei un dilettante, un amatoriale, quindi neanche bravissimo nel suonare qualcosa. I dipendenti di un famoso negozio americano che si chiama Guitar Center, e ci sono più negozi di questa classifica, hanno voluto mettere insieme le proprie esperienze, anche insomma i propri dolori alle orecchie nell'ascoltare questi riff, dicendo quelli che sono i più suonati in assoluto. Allora Tocchi, andiamo dalla posizione numero 4 alla numero 1 e io sono stupita perché non c'è la canzone che tutti noi abbiamo pensato. Dai, che riff vi è spuntato subito in mente dicendo questa cosa di quelli più suonati nei negozi? Smoke on the Water. Non c'è. Posizione numero 4, Smell Lightning Spirit dei Nirvana. Posizione numero 3, Seven Nation Army dei White Stripes. Beh, quella è facile, però tu. Poi posizione numero 2, Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Il riff più suonato in assoluto, attenzione, è Master of Puppets dei Metallica. Posso dire, neanche facilissimo, cioè se tu non sei proprio bravo alla chitarra e ti metti a fare quel riff, poverini dipendenti. Però bello il fatto che ti compri una chitarra e vai a casa a studiare per diventare musicista, quindi ci sta. Va bene, fino alle 11 siamo belli comodi, casa nostra, Morning Glory, Lenny Kravitz.

Fixer Face, MGK con Fred Durst. C'è un dissing all'interno di questo testo, ne abbiamo già parlato, qualche frecciatina parrebbe contro Youngblood, ma Machine Gun Kelly è uno che litiga spesso e volentieri. Una volta Toki si è messo a litigare contro uno che io così avrei evitato, Corey Taylor degli Slipknot. È stato all'epoca uno scambio di battute bello accidello. Tutto inizia con Machine Gun Kelly che dice: non posso sopportare quelli che salgono sul palco con le scarpe comode da vecchi, come a dire quelli della vecchia scuola che salgono sul palco ma oramai non hanno più l'attitudine giusta. Corey Taylor dice: odio quelli che falliscono in un genere e provano a fare rock. Sa molto bene che sto parlando di lui. Questa è la frecciatina. Machine Gun Kelly rispose durante un concerto, tra l'altro: sono felice di non essere un cinquantenne che indossa una fottuta maschera sul palco. Molto molto bene. Passano gli anni, Machine Gun Kelly dice: siamo ancora arrabbiati ma io rimango un fan degli Slipknot. Meno male che è andata così, insomma, almeno fan è rimasto fan. Dai, grande pezzo questo, American Idiot. Buongiorno amici, ci sono i Green Day.

0: American Idiot e Green Day, restiamo insieme e si torna con un Virgin Classic in compagnia di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virgin Classics 1971.

Che meraviglia, Virgin Classic, David Bowie con Changes nel 1971. Manca un po' di tempo, ma lo diciamo, 3 febbraio 2027 a Milano arrivano gli Editors, questo è il nuovo singolo Call It In.

0: Call It In. Adesso Paola Maugeri, Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di una canzone che ha svoltato la sua carriera, anche se lui non stava cercando il successo. Sto parlando di Hungry Heart, la sua prima hit, numero 5 in classifica negli Stati Uniti nel 1980, una canzone che Bruce ha scritto per una delle sue band preferite, i Ramones. Proprio il suo produttore e manager John Landau a convincerla a registrarla durante le sessions dell'album The River. E così Bruce Springsteen esce dalle zone dimenticate del New Jersey e diventa il volto e la voce del rock americano.

scava a fondo nei sentimenti, nelle relazioni personali e nella realtà sociale, parlando di famiglia, di amore, ma soprattutto mette per primo al centro del rock un tema fondamentale della vita quotidiana delle persone, il lavoro. Un disco fondamentale per il mio modo di scrivere, registrato durante una situazione economica molto dura, in cui era necessario non perdere la speranza. È questo che ha detto Bruce a proposito di The River, in cui celebra la malinconia e la gioia del rock and roll. Nel marzo del 79 Bruce va a vedere i Ramones al Club Fast Lane di Asbury Park. Li incontra, li ammira perché sono una gang di outsider che insegue il sogno del rock, come un fiume che non sa dove sta andando. Nasce così l'immagine di Hungry Heart, elogio dell'inquietudine che Bruce suona dal vivo la prima volta il 18 dicembre 1980 a Long Island. Il pubblico canta tutta la prima strofa e Hungry Heart diventa uno dei suoi inni. Questo Bruce Springsteen con la E Street Band, Hungry Heart.

0: Il cuore affamato di Bruce Springsteen, Angry Heart, ma anche il nostro cuore affamato di belle storie di rock and roll, grazie a Paola Mogeri con il suo appuntamento Long Playing Stories. Grazie anche a noi stessi per Morning Glory, che torna domani mattina dalle 9 alle 11. Super Toki in regia, voi sempre all'ascolto, sempre presenti e collaborativi con i vostri messaggi. Grazie di cuore, grazie a Michele Primi. Oggi vi lasciamo in compagnia di Viola, continua lei con la diretta. Io vi mando un bacio e un abbraccio domani mattina. Ciao d'Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pronti? Azione!
13: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del Rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
6: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Buongiorno, buon martedì, è il 12 maggio, sono le 11.01, io sono Viola, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte quante. Passiamo anche oggi 3 ore insieme, dalle 11 alle 14. Salutiamo Giulia Salvi, che tornerà presto qui nel suo mondo, nelle sue ore che fa durante la settimana, ma per il momento ci sono io e quindi così iniziamo. Salutiamo Darren Bassi in regia, buongiorno Darren, come va? Tutto bene? Vabbè sì, certo, è martedì, dai, magari già da giovedì si inizia un po' ad arrancare. Va bene, iniziamo subito con la musica, partiamo, poi chiacchieriamo di tante tante cose. Ho preparato un bel po' di notizie, voi direte da sola? No, anche Riccardo Buccero, che salutiamo e ringraziamo per la parte autorale. Ci tuffiamo nel 2008, una canzone che è un po' nostalgica, è un po' gli anni 2000, quelle cose lì, quelle cose belle. Sono i Kings of Leon, ce la godiamo tutta dall'inizio alla fine, un buongiorno così con la loro Use Somebody.

i Kings of Leon, You Somebody, in questo martedì mattina, il 12 maggio, sono le 11:05, l'ho detto così, un po' in veneto, perché comunque sono metà veneta e sono abituata a sentire questa pronuncia. Io sono Viola, con voi fino alle 14, di solito ci sentiamo nei weekend, al mattino presto. Stavo riflettendo qua con Darni che la mia voce è diversa alle 7 del mattino il sabato, è una voce molto più, possiamo dire, affaticata dalla sera prima e dalla sveglia presto. Oggi così alle 11 mi sento in vacanza, che bello passare questo tempo con voi. Allora, come ieri, come insomma mi piace fare sempre, facciamo un po' il nostro appello. Oh, voglio sapere chi c'è in onda, chi ci sta ascoltando, cosa state facendo, da dove ci ascoltate, come vi chiamate. 342 4141 411, un bel vocale, un bel messaggio, un po' di cavoli vostri, come ogni tanto mi piace dire. No, perché no? Perché no, voi condividete tutto e insomma il numero lo sapete. Fra un poco ascoltiamo e leggiamo i vostri messaggi e poi iniziamo a parlare di un sacco di cose che abbiamo preparato. Intanto però gli Shinedown, questa è la loro Safe and Sound.

0: Bryan Adams, Run to You in questo martedì mattina. Sono Viola qui su Virgin Radio insieme a voi ancora un bel po' fino alle 14. Ci sono io, c'è Darren Bassi in regia e soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi e i vostri vocali. Sentiamo.
1: Ciao Virgin, saluto da Pietro dalla capitale e da Alessietto, il suo nipotino. Grande fan dei Hot Chili Peppers, spero di averlo detto bene.
0: Quasi. Devo dire. Grazie, bello saluto dalla capitale. Sentiamo se c'è qualcun altro.
2: Ciao Viola, buongiorno. Che bello sentirti. Allora, io sto attraversando i residuati post tempesta di ieri per raggiungere la mia mamma e passare così la giornata insieme. Ecco, speriamo di arrivare. Ciao, un bacione,
0: ciao,
2: Alessandra.
0: Ciao Alessandra, buona giornata anche a te. Qualcun altro, Evelyn ci dice, in giro a camminare, bello, un po' sole, un po' vento. Sentiamo qualcun altro.
3: Viola, buongiorno, Danino da Bergamo in trasferta in Sardegna. Qui pale pecore, ti ho girato la foto, pale pecore e oggi maestrale a 12 metri, quindi la vedo un po' dura lavorare. Buona giornata, grazie per la compagnia.
0: Grazie, confermo che è arrivata una foto con pale e pecore, quindi grazie, è verissimo. Va bene, ci sono i Linkin Park e questa è la loro Friendly Fire. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for.

0: Friendly Fire, Linkin Park, qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
0: Virgin Radio, buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Prima abbiamo ascoltato Linkin Park e vi voglio ricordare una super data da scrivere, segnare, cerchiare sul vostro calendario: 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze, data targata Virgin Radio. Voi rimanete qui, torniamo fra pochissimo anche con i Foo Fighters.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
12: La spesa intelligente!
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo 2 prodotti Luxury
20: e teniamo lo scontrino.
21: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16,700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

I Foo Fighters, questo è Breakout qui su Virgin Radio. Parliamo proprio di loro, perché innanzitutto il 5 luglio, attenzione, saranno agli I Days di Milano, Ippodromo SNAI La Maura, data targata Virgin Radio. Ci troviamo sotto il palco prima del concerto, dopo il concerto, impazziamo, una giornata stupenda. L'avete segnata, vero? In calendario insieme a tutte le altre. Quest'estate ci vedremo tutti i giorni, non siete felici? E poi parliamo anche di Dave Grohl, che recentemente è stato ospite ad uno dei più famosi talk show americani, The Late Show with Stephen Colbert, che purtroppo però insomma farà la sua ultima puntata fra circa 20 giorni. Comunque un bellissimo talk show con tantissimi ospiti. Sono andati i Foo Fighters, hanno suonato live, hanno suonato Window, che è la terza traccia del nuovo album appena uscito, e poi Dave Grohl intervistato ha anche voluto così dispensare dei consigli per i giovani artisti emergenti, che noi chiaramente prendiamo, facciamo nostri e ve li riportiamo. Lui ha detto: il premio deve essere la musica stessa, cioè lavori sodo, vuoi avere successo e vuoi dare il meglio di te, ok, però alla fine della giornata la cosa più importante deve essere il tuo amore per la musica e il fatto che tu ami la musica che stai creando, che è un po' un mantra che dobbiamo portarci dietro per tutte le cose della vita. Adesso io non sono una musicista, non sono un artista, non sono la figlia di Dave Grohl, a cui ha comunque dato un altro consiglio, stessa cosa, perché lei, anche lei è una giovane appunto artista emergente, però questo concetto secondo me deve essere chiaro. Dobbiamo tornare a casa la sera e dire: oh, quello che ho fatto oggi mi è piaciuto, sono soddisfatta, poi se avrò successo, se non avrò successo, eccetera eccetera, quello si vedrà, però bisogna essere soddisfatti, contenti, convinti. Chiudiamo sta parentesi filosofica motivazionale, che comunque è martedì mattina, continuiamo con i Nickelback.

0: L'unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

video di questa canzone girato a Catania. Incredibile. Continuiamo qui su Virgin Radio, ci sono anche loro, gli Offspring, dal 2015 è la loro Coming For You.

0: martedì bello carico qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella!
5: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
16: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
17: E le focaccine ai piselli della Romagna?
18: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
21: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Virgin Classics 1969.

nostro Virgin Classic Heartbreaker 1969, e una delle prime immagini forse che ci viene in mente se parliamo delle Zeppelin è sicuramente un dirigibile, anche detto antenato dell'aereo, no, possiamo definirlo così, adesso non sono sicura al 100%, però ecco una cosa simile. Allora parliamo di nuove regole che ha adottato una compagnia aerea che non vuole più foto o video a bordo, pena addirittura l'annullamento di quel volo, di quel biglietto, e già immaginiamoci, cioè no, veramente, o anche non poter più volare con quella compagnia in futuro, perché per tutelare la privacy. Allora chiedo a voi, qual è il comportamento che proprio non sopportate a bordo, cioè cosa vietereste voi sull'aereo, anche su altri mezzi di trasporto? Io, quelli che tirano indietro il sedile, si sdraiano e non ti avvisano prima, maleducati.

I Cranberries con Zombie. Stiamo parlando di cose che ci danno fastidio quando siamo in aereo o anche su altri mezzi di trasporto. Qualcuno dice: non sopporto l'applauso all'atterraggio. Il pilota ha solamente fatto il suo lavoro. A me nessuno fa l'applauso quando esco dall'ufficio. Intanto te lo facciamo noi, ma poi continuiamo a parlare di queste cose. Un po' di polemica ci piace. Adesso però linea alle breaking news di TG Com 24. Virgin Radio.

0: Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 12.
19: It's 12 p.m.
18: TGCOM 24. Breaking news.
20: Buona giornata da Mattia Venini. Il Parlamento israeliano ha dato il via libera all'istituzione di un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre. Verranno processati circa 300 presunti terroristi. Rischiano la pena di morte in caso di condanna per genocidio. Critici gruppi per i diritti umani. Incontro fra Trump e i vertici militari. Il presidente degli Stati Uniti valuta di riprendere i raid sull'Iran, irritato dallo stallo nei negoziati. Teheran non si vuole muovere dal piano in 14 punti presentato a Washington e minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di attacco americano. Sono 11 i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati. Lo rende noto il direttore generale dell'OMS Adhanom, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia basso. In Italia, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto, 2 persone in quarantena in Campania e in Calabria. Nel Ternano è stato bloccato l'uomo di 42 anni accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus. I carabinieri l'hanno catturato in un bar dove è stato riconosciuto dai titolari e da alcuni clienti. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è a Roma per la perizia personologica voluta dai suoi avvocati. I colloqui si protrarranno fino a sera. Con lui la legale Angela Taccia, che ha ribadito l'innocenza del suo assistito. Gli crediamo, manca la pistola fumante. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza da social network, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Von der Leyen annuncia il Digital Fairness Act. Il dibattito sull'età minima per l'accesso alle piattaforme non può più essere ignorato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Style Rock.

E quanto mi piace questo punk degli anni 2000, i Sum 41, Fat Leap, qui su Virgin Radio. Inizia la seconda ora insieme, mezzogiorno, io sono Viola con voi ancora per 2 ore, fino alle 14, eccezionalmente in questi giorni, poi noi ci ritroviamo sempre nel nostro weekend all'alba, il nostro posticino sicuro, ma oggi qui parliamo di una cosa molto molto bella, sono contenta di dirvela io, è una super notizia in realtà, perché siamo a Londra, al numero 3 di Savile Row, è una delle prime sedi della Apple Corps, è lo studio dove fu registrato Let It Be e soprattutto il luogo in cui si tenne l'ultima esibizione pubblica dei Beatles, il loro famosissimo concerto sul tetto del 1969. Perché vi ho riportato in questo luogo con la mente? Perché ci potremmo andare anche fisicamente fra un anno, nel 2027, che però come sappiamo così i mesi passano molto velocemente. Nel 2027 questo luogo aprirà le sue porte per la prima volta al pubblico, ci sarà un'inaugurazione e i fan potranno accedere a 7 piani di materiale inedito, ci saranno anche appunto gli archivi della Apple Corps, ci saranno delle mostre temporanee, un negozio dedicato ai fan e anche una ricostruzione originale dello studio. Sia già Paul McCartney che Ringo Starr hanno commentato questa cosa. Ringo ha detto: wow, è come tornare a casa. Vabbè, e ci emozioneremo tanto anche noi, ci emozioniamo tanto anche noi anche adesso, perché Paul McCartney e Ringo Starr sono insieme in una nuova canzone che fa parte del nuovo album di Paul McCartney che uscirà a fine mese. Tutti e due qui li ritroviamo con la loro Home to Us.

I Cure in Between Days qui su Virgin Radio, e anche loro sono i protagonisti dell'estate targata Virgin Radio, perché il 14 giugno saranno al Firenze Rocks. Io non vedo l'ora, veramente tantissimi concerti, ve lo dico sempre, andate sul sito, segnateveli tutti quanti. E tra l'altro Robert Smith, anche lui, farà parte del nuovo album dei Rolling Stones. Una storia molto simpatica, l'abbiamo già raccontata ieri, ma io sapete che ripeto le cose, ma magari più tardi. Il nuovo album dei Rolling Stones che uscirà a luglio. Invece adesso torniamo un po' indietro, qualche anno fa, neanche troppi, nel 2015, Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken Heart, ovviamente qui su Virgin Radio.

0: Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken Heart, qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
0: Virgin Radio, martedì 12 maggio, 12 e 18, non lo chiedo mai, però effettivamente è ora di pranzo. Chi sta cucinando? Possiamo chiederlo così, Darren, non lo so. Cosa avete in programma di fare? Buongiorno per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso. Io sono Viola con voi ancora un paio d'ore fino alle 14. Rimanete qui, torniamo fra poco con una canzone degli R.E.M.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Gli R.E.M., questa è Shiny Happy People dal 1991. Ho trovato questo articolo ieri che ci dice che il segreto per essere felici è godersi i piccoli momenti. E voi direte, ma va? Vabbè, però adesso ve la spiego meglio, eh. Cioè, mai come oggi, come ben sappiamo, il mondo va ad una velocità allucinante. Quindi c'è bisogno anche un po' di scoprire delle piccole gioie quotidiane, dei micro momenti. Non stiamo parlando di chissà che cosa, dei micro momenti che portano a quanto pare a miglioramenti nel benessere e anche alla riduzione dello stress. Piccole azioni quotidiane che ci migliorano sia il benessere emotivo, aumentano le emozioni positive, migliorano la qualità del sonno. Lo ha detto anche Forbes USA e anzi ha battezzato questo fenomeno con micro joys, cioè piccoli gesti, come ad esempio, vi faccio qualche esempio veloce: assaporare una tazza di caffè, oppure fare una breve passeggiata, breve non lunga, ricevere un messaggio affettuoso, perché queste cose rafforzano la resilienza e generano benefici duraturi, non solo in quel momento. Allora vi faccio la domanda delle domande, poi continuiamo a parlarne, sono curiosa, pensateci bene, non è facile, eh? Qual è la vostra micro gioia, così le chiamiamo, preferita? Cioè una cosa che potete fare però oggi, non adesso, magari però stasera, nell'arco della giornata. Non mi dite voglio viaggiare per il mondo, no, oggi dovete farla, mi raccomando, il gioco è questo. Allora, io ce l'ho le mie micro gioie, ve le dico fra poco, voi intanto pensateci, mandateci dei bei messaggi. Il numero è sempre il 342 4141 411.

I Placebo, Song to Say Goodbye, e vi ricordo che loro saranno il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano in concerto. Stiamo parlando qui su Virgin Radio di microgioie, cioè quei piccoli gesti che si possono fare nella quotidianità, ok? Non mi dite il viaggio in mongolfiera, in giro per il mondo, no, che potete fare oggi, che ci fanno gioire, che ci cambiano un po' la giornata. Stanno arrivando un po' di messaggi, vi dico, al primo posto c'è il rito del caffè o una breve camminata al parco, e Darren fa vabbè dai il caffè, vabbè. No, vi dico le mie, poi voi continuate a mandare messaggi che sono curiosa. Quando c'è il sole prendo il motorino, occhiali da sole, io che so, non sono in ritardo, in giro per Milano, una cuffia, un po' di musica e improvvisamente, cioè mi pervade una gioia immensa. Mi piace andare in giro col mio motorino, mamma mia quanto amo il mio motorino. Amo anche gli AC/DC, questa è Shot in the Dark.

0: ACDC Shot in the Dark qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Doors che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: Virgin Radio Style Rock.
0: Se siete appassionati di ciclismo, non perdete il nuovo podcast Storie che non finiscono mai. Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia. Dalle rivalità leggendarie agli eroi che hanno cambiato il modo di correre, fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Disponibile sulle principali piattaforme di streaming.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
5: e di vincere, Antonella.
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Sa,

0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Virgin Classics 1968.

0: Una cosa che dico sempre è la mia canzone preferita dei Doors, Hello I Love You, Virgin Classic anno 1968, sì, lo dico di tutte le canzoni dei Doors, e quindi questa in particolare parla un po' dell'innamoramento, il colpo di fulmine, ciao, ti amo, dimmi come ti chiami, e anche, vabbè, ormai detto anche love bombing, però a parte questa cosa è sicuramente qualcosa che sul momento ci dà della gioia. Stiamo parlando di questo, delle micro gioie, di quelle piccole azioni che possiamo fare ogni giorno, azioni anche molto semplici che però per noi sono qualcosa di importante, ci fanno percepire anche passare la giornata in un modo diverso, addirittura ce la fanno svoltare. Ecco, sentiamo qualcuno.
1: La mia micro gioia di oggi è stata andare a rifarmi le unghie, bellissime. Ciao.
0: Guarda, posso dire una cosa? Cambio la mia micro gioia che ho detto prima e prendo questa. Sono d'accordo con te. Una gioia. Ora se no parlerei veramente per ore di questo argomento, quindi andiamo avanti, ma condivido la tua micro gioia. Sentiamo qualcun altro.
2: Sembrerà banale, ma non lo è. Cantare, karaoke, viva il karaoke. Anche non per forza in un locale, ma anche a casa, cioè in YouTube, metti le basi e canti. Preferibilmente rock and metal.
0: È giusto.
2: Ciao, Eva da
0: Ghigia. Cantare, ballare, ascoltare musica, fa tutto molto bene, si può fare tutto veramente ogni giorno, anche adesso. Paolo da Pordenone dice una birra con un amico, magari dopo una corsetta, bella anche questa. Marco dice andare in palestra almeno 3 volte a settimana. Vabbè Marco, stiamo già esagerando con queste micro gioie, se posso dire la mia, cambiamoci.

0: Una canzone che fa piangere, quella dei Blink-182, Adam Song, qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Black Keys.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Style Rock.

i Black Keys. Questa era una canzone del 2010 che abbiamo riascoltato dal loro album Brothers. Io voglio parlare invece del loro nuovo album Peaches, che è uscito proprio qualche giorno fa, il 1 maggio. È un album, 14esimo album in studio della band, di sole cover. Sono 10 tracce che loro hanno pescato dalle loro collezioni personali di 45 giri e hanno detto: beh, rifacciamole. E quindi mi è venuto in mente, così stavo pensando, a quali sono le cover più belle della storia della musica del rock. Sicuramente voi avete qualche idea, avete qualche cover preferita, ditemela, fatemela sapere, ditecelo, perché noi siamo curiosi. Dopo continuiamo a parlarne, facciamo anche una classifichina magari.

0: posso fare un commento così a caldo? Quanto erano belli, quanto erano affascinanti, lo sono ancora oggi, assolutamente, però. I Guns N' Roses nel 1987, Sweet Child O' Mine, qui su Virgin Radio. Stiamo parlando di cover famose, di cover che hanno fatto la storia della musica. Ad esempio, i Guns N' Roses ne hanno fatte un po', le portano ancora live in giro, cover famosissime, ad esempio Knocking Knocking on Heaven's Door, brano originale di Bob Dylan, rifatto dai Guns in maniera eccellente, anzi forse una delle versioni, vabbè, loro a pari merito, devo dire, come successo. Anche Live and Let Die dei Guns N' Roses, canzone originale di Paul McCartney con gli Wings, e anche Sympathy for the Devil, che invece è dei Rolling Stones. Tante ai Guns, devo dire. Sentiamo invece quali sono le vostre cover preferite.
1: Secondo me, How Long the Watchtower, con mio inglese di merda, versione di Hendrix di Dylan, secondo me è una cosa incredibilmente eccellente.
0: È vero, è vero. La mettiamo spesso anche tra i nostri Virgin Classic, canzone originale di Bob Dylan rifatta pochissimo tempo dopo da Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Bella, bella chiamata. Poi?
2: Beh, la versione rock di What a Wonderful World è stupenda, ragazzi, non si batte.
0: Prima canzone, se non sbaglio, trasmessa da Virgin Radio Italia quando abbiamo aperto le nostre porte. C'è poi qualcun altro?
3: Beh, la mia cover preferita in assoluto è senza dubbio The Man Who Sold the World di Nirvana.
0: Eh sì, allora devo dire, David Bowie, bravo, Nirvana, bravi, però c'è Kurt Cobain che la canta durante quel famosissimo MTV Unplugged, e lì proprio ha un'aura Kurt Cobain che non si può nemmeno descrivere. Anche Green Day hanno fatto un po' di cover, ma adesso li ascoltiamo con un loro brano originale del 2016. I Green Day su Virgin Radio, questa è Bang Bang.

0: I Green Day con Bang Bang qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: E sono tanti i messaggi che stanno arrivando sulle vostre cover preferite. Enzo, tassista partenopeo, dice: I Fought the Law, fatta dai Cash, per me è la cover più bella in assoluto. Versione originale Sonny Curtis del 66, gran bella canzone dei Clash, grazie per avercela ricordata. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Pearl Jam.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
21: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Hyper Jam con Last Kiss, qui l'ultimo bacio. Martedì 12 maggio è 1:30 quasi. Abbiamo fame, sì, ma abbiamo anche voglia tanto di parlare di musica. Poi voi dovete solo ascoltare, quindi potete anche pranzare. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, stavamo parlando di cover che hanno fatto la storia della musica, delle vostre cover preferite. Veramente tanti messaggi, tanti vocali, un sacco di idee, un sacco di cover effettivamente bellissime, le conosciamo in tanti. Vi leggo così gli ultimi due messaggi per chiudere questo argomento. Non li avevamo ancora nominati, Johnny Cash non l'avevamo nominato, mi sembra assurdo. Hurt di Johnny Cash, in realtà dei Nine Inch Nails, canzone stupenda, cover ancora di più. E poi mi dicono in un po', quindi c'è proprio un team che è fan di Sweet Dreams di Marilyn Manson, stupenda, dicono così. È vero, seguiamo le orme di questo team. E come sempre ogni tanto in questi giorni, in queste puntate, insomma, mi piace prendermi qualche secondo per ringraziarvi. Innanzitutto mi rende felice quando ci mandate messaggi, condividete le vostre idee, insomma la vostra voce anche con noi, quello che fate durante le giornate, perché è proprio il potere magico della radio. Non ci si vede ma ci si ascolta e un po' ci si conosce, anzi forse anche più di un po'. Quindi grazie, grazie, grazie, noi vi siamo molto grati e molto grate. Voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante, più siamo meglio è, come a tavola, no? Così si diceva. Sì.

0: Ci sono anche gli Editors con Honesty qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Queen che firmano un bellissimo Virgin Classic.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
12: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virgin Classics 1978.

Virgin Classic firmato dai Queen, Don't Stop Me Now, una delle canzoni più energiche che si possono ascoltare. Effettivamente, non lo dico io ma lo dice la scienza, Don't Stop Me Now è in assoluto la canzone che fa sentire meglio le persone. Questo, diciamo, momento racchiude un po' tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, cioè le nostre cover, vabbè questa non è una cover, però le nostre canzoni preferite, quelle che ci piacciono, e anche i momenti che ci fanno stare bene. Ecco, questa è proprio la crasi perfetta. Cioè esistono canzoni tristi, malinconiche, poi esistono canzoni che riescono a dare la carica a chi le ascolta, e Don't Stop Me Now dei Queen è tra questi. Anzi, c'è stato proprio uno studio scientifico condotto da questo neuroscienziato cognitivo in Olanda che ha stilato una classifica delle canzoni che sono in grado di avere un impatto positivo sul nostro umore, e per farlo si è servito di una formula matematica che ha inventato lui, che adesso io non vi ripeterò perché l'ho letta e non la matematica non è il mio mestiere, però misura il rapporto tra diversi fattori come i battiti al minuto, la scala, i diversi accordi, e ce l'ha fatta fare una classifica. Al primo posto di questa classifica c'è proprio Don't Stop Me Now. Ovviamente lui dice la musica è una questione personale, quindi ci sono alcuni fattori che bisogna aggiungere. Le canzoni sono molto connesse con i ricordi e le emozioni, ed è quello che effettivamente determina in maniera marcata se una canzone ci mette di buon umore o no. Però ecco, a parte questo, la mia formula prevede un bel primo posto con i Queen, un bel secondo posto Dancing Queen degli ABBA, e il terzo posto Good Vibration dei Beach Boys. Va bene, grazie per questa informazione. Adesso ci sono i Papa Roach, Wake Up Calling.

0: Qui su Virgin Radio abbiamo detto tante cose, ma adesso è il momento di Paola Maugeri con le sue long playing stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long playing stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long playing stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Scancananzi e della ballad sull'amore difficile che diventa uno dei loro singoli più famosi. Una storia personale di Skin che conquista il pubblico uscendo il 15 gennaio 1996 e si intitola Weak. All'inizio degli anni 90, Deborah Ann Dyer si rase i capelli a zero, porta sul palco la sua storia di una ragazza giamaicana di Brixton, cresciuta con influenze punk rock e metal, e crea un personaggio, Skin. Accanto a lei ci sono Cass Lewis al basso e Ace Kent alla chitarra. Skin ha una grande potenza vocale e una sensualità androgina. Gli Scancananzi mettono insieme hard rock e contenuti sociali e diventano la novità ribelle del rock britannico degli anni del Britpop. Non sono certo qui per essere una popstar. La nostra è musica rock con un atteggiamento molto preciso, dice Skin nelle interviste, definendo lo stile della sua band con una provocazione glit rock e scrivendoselo anche sulla testa in una celebre foto apparsa su una rivista musicale inglese. Nel 1994 due loro pezzi, Feed e Sealing Jesus, finiscono nella colonna sonora di un film di fantascienza, Strange Days, in cui compaiono anche in una scena. Intanto i concerti allo Splash Club di King's Cross a Londra sono sempre pieni e quando nel 1995 esce il primo album Paranoid e Sunburned, gli Scancananzi sono già la novità del momento e debuttano al numero 8 in classifica in Inghilterra. La mia amica usciva con un tipo che aveva una macchinetta per tagliare i capelli. Gli ho chiesto, puoi rasarmi a zero? Mi sono guardata allo specchio e per la prima volta mi è piaciuto quello che ho visto. Questo è il racconto della trasformazione di Deborah in Skin, l'origine dell'energia e dell'autenticità degli Skancananzi.

0: Skank Nancy con Week, grazie alla nostra Paola Maugeri per le sue long playing stories, grazie mille anche a tutti e tutte voi all'ascolto, grazie a Darren Bassi in regia. Io vi lascio con Ringo e il suo Revolver, noi ci risentiamo sabato e domenica per Breakfast e Rock. Allora ciao a tutti e tutte quante e buon martedì.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
8: Sono le 14.
19: It's 2 p.m.
20: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub-Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2020.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Benvenuti, si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo.
1: Welcome.
0: In regia gli spara il Super Toki. Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci contraddistingue, ci porta fino alle ore 16 per farvi felici con il rock and roll, le notizie, i sorrisi. Allora, dalla redazione non c'è il Bonzo perché è ancora a Londra. Sapete che c'è una sorpresa grossa in arrivo con Londra, ma vedremo di chiamarlo a Londra dopo. Ma parleremo del Brasile, dove la scemenza umana, un tipo ha imbrattato con un pennarello pitture rupestri di 12.000 anni. Vabbè. Andiamo in Argentina, dove chilometri di spiagge sono sommerse dalla schiuma marina, fenomeno di cui parleremo. E oggi abbiamo un doppio regalo, quindi due regalo a Revolver, avremo un doppio appuntamento, metteremo in palio due biglietti per assistere alla MotoGP al Mugello il prossimo 31 maggio, due biglietti per ora, quindi preparatevi. Parleremo di sport, questo è poco ma sicuro, e diamo un'occhiata alla macchina del tempo, che oggi è molto interessante, anche perché oggi nascevano Ian Dury, Ian McLagan dei Faces, nasceva Eric the Catman Singer, batterista dei Kiss. E poi 12 maggio 62 nasceva Brad Gurewitz, il chitarrista dei Bad.

Saturday Bad Religion, iniziato così Revolver, The Empire Strikes First, era il 2004 l'album con dentro Los Angeles is Burning. Voi siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, 342-414-1411 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto e lanciarli nel WhatsApp radiofonico. Si corre, ma oggi abbiamo un sacco di compleanni, perché oggi avremo a che fare, ricorderemo chiaramente molti, noi festeggiamo i compleanni, ma chi all'inferno, chi in paradiso, di gente di rocker che sono andati via come Ian Dewey, Ian McLagan dei Faces, ne abbiamo, poi oggi compleanno, nato nel 61, di Billy Duffy, anche dei Cult, quindi abbiamo un sacco di cose da farvi sentire e festeggiare a Revolver. Anche la novità delle tre sorelle messicane super cazzottissime, le Warning.

0: Rusen con Warning, naturalmente tre sorelle messicane super cazzute che stanno a Los Angeles, prima a Los Angeles Burnie con i Bad Religion, questo è Revolver. Signori, ci colleghiamo con Londra, abbiamo trovato nel metro, penso, non so se sia nella hall dell'hotel, il Bonzo. Bonzo!
1: Eccoci, sì, sono arrivato all'hotel.
0: Ma che zona è? Che zona è a Londra?
1: E siamo Hyde Park.
0: Hyde Park,
1: la parte, quella Knightsbridge, quella più figa.
0: Io ho visto di quei concerti lì, signor Bonzo, che lei, guardi, c'è per fenomenale Hyde Park. Vabbè, ma c'è qualcuno con lei?
1: È bellissimo. No, sono con la Paola e siamo qua in segreto, siamo veramente agenti segreti di
0: lei la lingua lunga, è molto lunga, la lingua lunga, cioè, lei parla troppo, così si capisce dopo, Bonzo. Io immagino che, allora, di certo siete lì per qualche artista, siamo lì per un'intervista, non possiamo dire chi,
1: non possiamo
0: dire perché
1: amiamo le sorprese.
0: Peggio di 007 a Londra.
1: Regalare delle sorprese pazzesche.
0: Ha visto ieri sera in Italia Napoli-Bologna, il Napoli ha perso in casa?
1: Sì, l'ho vista 3-2 a sorpresa, qua sembra che nessuno voglia andare in Champions, giocano tutti a chi non ci vuole andare. E poi mi sono visto anche il Tottenham che ha pareggiato in casa con l'Inter, ha preso un punto di vantaggio sul mio West Ham,
0: ha goduto, cosa fa? Birra, si è messo una bella birretta nel pub la partita
1: ieri, birretta pub, assolutamente, è stato come sempre. Poi c'è una giornata bellissima, sole, caldo, bellissima oggi.
0: Parliamo anche dell'internazionale d'Italia, signor Bonzo. Allora,
1: oggi c'è Yannick che giocherà un derby contro Pellegrino e ovviamente parte super favorito, però non si può mai sapere.
0: Ho letto delle polemiche dell'internazionale, quel tifo infernale, urla, insulti contro i tennisti, c'è la piaga degli scommettitori che ha colpito anche l'internazionale d'Italia. Cioè, cosa fanno? Disturbano?
1: Disturbano, si mettono nelle prime file e iniziano a insultare i giocatori.
0: E perché non li caccia fuori, scusi?
1: Devono cacciarli, perché è una cosa che non ha senso ed è brutto per lo sport.
0: Sono d'accordo con lei. Vabbè, torniamo a Londra. Ci saluti la Paola Mogeri, la nostra collega, naturalmente. Gli ha già dato a lei mentre mangiava del subumano, no? Chiede per un'amica, no?
1: Già fatto.
0: Vabbè, ma
1: subito.
0: Non ci vuole dire allora per chi è lei l'intervista? Non vuole fare lingua lunga, non vuole.
1: No, è una sorpresa. Cioè,
0: è una
1: vogliamo
0: sorpresa.
1: Che sia una sorpresa.
0: Va bene, le volevo ricordare che Ronnie Wood il 17 di luglio sarà a Lucca Summer Festival. No, per ricordare, anche perché le piace un nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars?

0: Brothers Brothers, The Oasis, che figata 94, questa Cigarette and Alcohol. Beh, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino a sole, ma noi abbiamo due regali, uno per ora, almeno per i moto, quelli che amano il rock and roll, i centauri, quelli che amano le moto, la MotoGP, si sta avvicinando il Mugello, 31 maggio, oggi a Revolver abbiamo doppio appuntamento, un appuntamento per ora, quindi il primo che chiama l'800-32-43-30 si becca due biglietti per assistere alla MotoGP al Mugello il 31 maggio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella!
15: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Revolver!
25: Revolver.
26: Revolver with Ringo.
27: Virgin Radio.
28: Virgin Classics
29: 1977.

0: La potenza del Ramones, Rockaway Beach. Siamo in Rocket to Russia 1977, punk americano, punk newyorkese, punk veloce come la MotoGP, e abbiamo lanciato la linea verde per vincere due biglietti per assistere alla MotoGP del Mugello il prossimo 31 maggio. Si è prenotato Massimiliano da Vicenza. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Ringo, ciao.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Cosa fai di bello? Cosa fai di bello a Vicenza?
1: Lavoro, sono in ditta, sono operaio normalissimo.
0: Quindi hai detto mi stacco un attimo, vado in bagno,
1: sì,
0: chiamo.
1: Sì, esatto, vi ascolto ogni giorno, provo ogni giorno a chiamare, ho detto aspetta che provo anche stavolta, visto che era il Mugello, ho detto
0: chi c'è? Tocchi. Lo so che ha avuto culo Massimiliano. Va bene, Massimiliano, con chi andrai a vedere la MotoGP? Con la tua fidanzata, tua moglie, non so.
1: O con la fidanzata o col papà, adesso col papà. Devo valutare.
0: Ma per chi tifi, così, a caso, non so, un
1: pilota. Ducati.
0: Bene. Siamo molto felici per te, caro Massimiliano. Goditi la MotoGP al Mugello. Revolver. Virgin Radio. Like an empty fire. Like your desire.

0: Revolver Cover Experience.
1: È il momento della Cover Experience a Virgin Radio. Prima Lenny Kravitz, naturalmente Lenny Kravitz, devo ricordarlo perché verrà al Firenze Rocks, quando, il 12 giugno al Firenze Rocks, Firenze Rock marchiato Virgin Radio, poi ci vedremo lì con un sacco di amici. Ma pensiamo alla Cover Experience, vi devo dire una cosa: il 12 maggio del 48 nasceva Steve Winwood, ex Spencer Davis Group, ex Traffic, ex Blind Faith. Sì. Ho menzionato i Blind Faith, eccoli qua, siamo nel 67 e tirano fuori questo capolavoro che ha fatto, che si chiama Can't Find My Way Home. C'è una versione, secondo me, come cover molto bella, del 93, fatta dagli Spin 1-2.

0: Meravigliosa questa versione di Can't Find My Way Home, rifatta dagli Spin 1-2 nel 1993.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
10: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
11: Revolver. Make my day.
12: Virgin Radio.
13: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: naturalmente con Chris Stapleton, l'amico dei Mumford & Sons, che verranno in concerto il 7 di luglio a Roma, Ippodromo delle Capannelle. Siete su Virgin Radio con Ringaccia, il vostro revolver quotidiano. Si spazia dal folk rock al rockabilly al punk alla new wave. Questo è un po' il succo di Revolver. Difatti torniamo a Londra nel 77 con Nevermind the Bollocks, Here the Sex Pistols. Chi è?
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Il mitico John Lydon, che tornerà, ex Johnny Rotten dei Sex Pistols, tornerà con i Public Major Limit il 26 di maggio Milano Alcatraz, il 25 di giugno Bari Arena del Levante, il 26 Milano Parco della Musica, quindi sempre con il Public Major Limit. Sì, John Lydon, che all'epoca era Johnny Rotten, Johnny il Marcio dei Sex Pistols.

Save the Queen, Sex Pistols, when esplosero all'epoca, il disco era vietato anche nelle vetrine a Londra. Proprio oggi, nel 77, i Sex Pistols, sei mesi dopo essere stati licenziati dalla EMI Record, EMI Record, ne fecero anche una canzone, firmavano proprio oggi, nel 77, un contratto con la Virgin Record, Sir Richard Branson, il nostro guru. Hai capito, caro Super Toki? Però rimaniamo in zona Londra, Inghilterra, anche perché abbiamo il Revolver Cult. Adesso vedevo che oggi è il compleanno, naturalmente, di Billy Duffy, nato oggi nel 61, chitarrista dei Cult. Beh, lui con i Cult ha fatto una, insomma, lui e Ian Astbury sono il cuore pulsante dei Cult, fondatori. Loro nel 83 fondarono questo gruppo che faceva un po' di gothic rock all'epoca, un po' di new wave. Ian Astbury era con i Salt and Death Cult, e invece Billy Duffy proprio era con Theater of Hate. Poi si unirono, fecero i Death Cult, poi tolsero Delta e rimasero The Cult. E insomma, la storia la sapete. Si formarono nel 83 in Inghilterra, nell'85 tirano fuori un album meraviglioso, Love, e dentro c'era per i Cult Revolution. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Le meravigliose sonorità di Cult nell'85 con Revolution, l'album Love. Pensate che album, questo era solo il terzo singolo. Revolution, prima era She Sells Sanctuary e Rain, un album meraviglioso. Poi arrivarono Electric in 86, Sonic Temple, insomma una carriera fantastica. E ancora una volta Happy Birthday Billy Duffy, chitarrista dei Cult, colui che ha creato bene o male insieme alla voce di Ian Asbury il suono di questa grande band. È stato il nostro primo Revolver Cult. Ricordatevi che poi nella seconda ora avremo la macchina del tempo, Revolver Cult, e regaleremo ancora due biglietti per la MotoGP.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
3: It's 3.

0: PM.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Revolver.
3: Window.
2: Revolver.
3: Window.
2: Window. Revolver.
4: Virgin Radio.

La potenza di MGK, Fix Your Face, insieme a Fred Dust, naturalmente, sono tornati. Ed è tornata anche la seconda ora di Revolver. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio. Questo è un programma a due ore da ascoltare, volume altissimo. Dovete sfondarvi i timpani proprio. Adesso sto scherzando, non fatevi del male, però insomma, io ne approfitto per salutare i bipiti su quattro ruote che magari ascoltano il programma in macchina, in camion, in elicottero, sull'ape, sulla bicicletta. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio Revolver. Welcome. Siamo un trio fantastico. C'è il Super Tocchi regia, il Bonzo normalmente al settimo piano, ma oggi a Londra perché sta lavorando lì per un'intervista a una grande band. Insomma, notizie che arriveranno più avanti, bombe che arriveranno più avanti da parte del Super Bonzo. Tra poco regaleremo due biglietti per il Mugello, 31 maggio, quindi un gran premio da non perdere quello. Ma stavo sbirciando la macchina del tempo. 12 maggio del 58 nasceva Eric Singer. Eric Singer, che nei Kiss era chiamato The Catman, batterista, l'uomo gatto. Yeah!

When I Wake Up con i Pretty Reckless, la potenza di Virgin Radio, la potenza di Revolver, i Kiss prima con Talk To Me da Unmasked, dell'album del 1980, e adesso i Pretty Reckless che il 14 novembre prossimo verranno a Milano Alfa Brick, gran bel concerto, anche questo firmato Virgin Radio. Si corre a Revolver, si corre a Virgin Radio, sempre volume altissimo, anche perché leggevo 12 maggio 2017, c'è un ricordo sugli U2, gli U2 al BC Play Stadium di Vancouver in Canada, iniziamo il tour per celebrare i 30 anni dell'album di Joshua Tree, e oggi nel 2017 io sono andato a quello di Roma, fecero un totale di 66 concerti e un incasso per quel tour di 391 milioni di dollari, sì, per ricordare quell'album meraviglioso che era del 1987, stiamo parlando di The Joshua Tree.

0: Meraviglia di album, che meraviglia di singolo degli U2, In God Country.
1: Buona giornata, Ringo e Toki. Siete tanto carini. Ciao!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
4: Ah già, solo fango.
3: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Ragazzacci di Revolver, tenetevi forte perché tra poco torneremo, andremo nel 1990, un album meraviglioso degli AC/DC, The Razor Age, e il pezzo sarà Are You Ready?
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Sa, sa.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
10: La spesa intelligente!
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Revolver.
16: Revolver.
17: You're listening to Ringo with a Revolver.
18: On Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1990.

Are you ready for a good time con gli AC/DC da Razor Rage, l'album del 1990. Questo è un classico degli AC/DC, questo è un classico di Revolver. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, radio da ascoltare a tutto volume. Stavo un po' scrollando il telefonino, guardavo un po' Instagram, i social, e vedevo quel turista maledetto che alle Hawaii aveva tirato quel masso, un sasso a una foca, poverina, meno male che non l'ha presa, perché non l'ammazzava. E aveva detto anche su Instagram: sono ricco, chi se ne frega, pago la multa, multatemi. Beh, qualcuno, lui arrivava da Seattle, lì alle Hawaii, però l'ha beccato un cittadino del posto, visto il video, gli ha dato una fronda di mazzate. Posso dirvi, non devo dirlo, lo so, Tocchi, devo essere più politicamente corretto, io ho goduto le mazzate che ha preso, scusatemi se mi scappa questo, se dico questo, cioè... Gli ha dato 3-4 cazzotti, li ho goduti tutti e quattro. Dico, ma perché vai a tirare un masso a una foca? Che tra l'altro, voglio dire, tutti gli animali sono protetti in acqua, ma così ti viene in mente, passa un delfino e gli tira un masso, cioè non ho capito, una foca, vabbè. E poi leggevo anche la famosa schiuma marina nella spiaggia dell'Argentina, chilometri di... Ho scrollato, volevo vedere cosa succedeva. Un'enorme distesa di schiuma marina che ha ricoperto le spiagge a Quequén, nella provincia argentina di Buenos Aires, dopo una forte tempesta che si è abbattuta in quella zona. Bene, ho scoperto che si tratta di un fenomeno naturale causato da un ciclone extratropicale, quindi niente di che. All'inizio, quando ho visto i filmati, mi sono spaventato. Dico, mamma mia, chilometri, sarà velenosa, non lo so. Vabbè, così ogni tanto mi metto lì, Tocchi, mi guardo anche, non so, il parto del leoncino con la leone, mi guardo l'aragosta bicolore che è appena nata, sono cose che mi trippano, scrollano tu. Voi dove scrollate? Io, la maggior parte delle persone, penso che siano in bagno, un momento lì. No, non fare gesti, scrollo il telefono, Super Tocchi, tanto sei lì, già che sei lì, hai 5 minuti e vedi un po' di notizie. Vabbè, noi vi diamo la musica nuova, il 5 di luglio arriveranno gli Hay Days di Milano, i Podemos 9, la Maura. Sto parlando dei nostri amici Foo Fighters.

Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio. Ring è pronto a partire dal 12 maggio del 45. Oggi nel 45 nasceva Ian McLagan, tastierista dei Faces. Se ne andò nel 2014. 12 maggio del 48. Happy birthday a Steve Winwood, l'ex Blind Faith, oltre che Traffic and Spencer Devil Group. 12 maggio del 58. Happy birthday a Henry the Catman, il batterista dei Kiss. 12 maggio 61. Super birthday quello di Billy Duffy, chitarrista dei Cult. 12 maggio 62. Happy birthday a Brad Gurewitz, chitarrista dei Bad Religion e anche fondatore di un'etichetta fighissima, la Epitaph Records. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 12 maggio del 65. Beh, oggi nel 65 i Rolling Stones sono nella RCA Studio di Hollywood per registrare questa Can't Get No Satisfaction. Sempre 12 maggio del 71 a Saint-Tropez, Mick Jagger sposava Bianca Perez Mora Mases e poi i due resteranno insieme fino al 78. 12 maggio 67. Let me stand next to your fire. Jimi Hendrix oggi nel 67 pubblicava un album che è un diamante, un capolavoro, Are You Experienced? 12 maggio 67, mentre Jimi Hendrix pubblicava quel Are You Experienced, i Procolarum pubblicavano un singolo, A White Shade of Pale. Ancora i Rolling Stones, 12 maggio del 72, pubblicavano l'album Zion and Main Street. Andiamo nel 77 a Londra, i Sex Pistols, sei mesi dopo essere stati licenziati dalla EMI Records, la EMI, firmano un contratto con Sir Richard Branson, il nostro guru, il guru della Virgin Records. 12 maggio 2011, Roger Waters durante un live alla O2 Arena di Londra invita sul palco David Gilmour per suonare questo capolavoro Comfort Numb. Chiudiamo la macchina del tempo, rimaniamo a Londra, periodo punk. Oggi nel 42 nasceva Ian Dury, leggendario punk rocker inglese, scomparso a marzo del 2000, 57 anni. E me lo ricordo nel 77, mentre impazzavano i Clash, i Pistols, i Ramones, i Jam, impazzava anche lui con i suoi blockheads e la sua Sex, Drugs and Rock and Roll.

0: 1977, Ian Dury, i suoi Blockheads, Sex and Drugs and Rock and Roll, in piena epopea punk inglese, l'esplosione in classifica di questo folletto del punk. Beh, ragazzacci del rock and roll, avevo promesso due giri di biglietti per il Mugello. Il primo che chiama il numero verde 800-32-43-30 si becca due biglietti per assistere alla MotoGP, la gara del Mugello, il prossimo 31 maggio.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
5: Carrefour. E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
19: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
21: Ma è perfetta!
20: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Revolver.
21: You're listening to Revolver.
12: Revolver, keep it locked
22: on Virgin Radio.

0: Vuoto, una coppia speciale per I Play the Fool, il ritorno di Michael Stipe nel mondo della musica e a Virgin Radio. Siamo entrati nella parte finale di Revolver, siete con Ringo, Toki, Bonzo e a Londra, ma ha chiamato per i biglietti della MotoGP a Mugello il 31 maggio, si è prenotata Carlotta da Genova. Ciao Carlotta!
1: Ciao!
0: Come va?
1: Bene, sono emozionatissima!
0: Ma no, stai tranquilla, sei tra amici, siamo un branco di pazzi qua, sai? Ma cosa fai di bello nella vita tua a Genova?
1: Faccio l'istruttore cinofilo, un centro cinofilo.
0: Ah, un centro cinofilo, quindi hai a che fare con i nostri amici cagnolini. Ma tu li,
1: esattamente,
0: li insegni a fare quei giri, saltelli, sotto il tunnel, sopra,
1: no,
0: il tunnel?
1: No, io li diseduco praticamente.
0: Ah, tu li il contrario fai allora.
1: Sì,
0: lì.
1: Esatto. Lì.
0: Senti, ma hai a che fare con tanti tipi di cagnolini, grossi, piccoli.
1: Sì, sì, cioè, sì, certo.
0: Qual è il tuo cane preferito, più simpatico?
1: Non so,
0: un bastardino.
1: Sono un po' di parte. No, i pastori della Sila.
0: I pastori della Sila, sai che non, sì. Adesso vado un po' a vedere col computer e mi voglio informare. Senti, allora andrai a vedere la MotoGP. Con chi vai, Carlotta, a vedere la MotoGP?
1: Allora, penso che ci manderò il mio compagno e mio figlio.
0: Ah, che figata, bene, dai, insomma, sì. tu rimani con i cagnolini, va bene, Carlotta?
1: Io rimango con i cani, esatto.
0: Salutaci Genova, ciao Carlotta. Revolver Virgin Radio.

Boogie's Wild Child, l'album 2022 Drop Out Boogie. Siamo alla fine di Revolver. Ringo vi dice che è rimasto l'ultimo spazio, poi avremo l'ultimo Revolver Cult, ma prima voglio parlarvi dei Pink Floyd, non come band ma come ragno, che in Colombia ho letto che hanno scoperto un ragno battezzato in onore dei Pink Floyd. Si chiama Piquelinha Floyd Muraria, e questo è il nome della nuova specie di un ragno scoperto in Colombia da un gruppo di ricercatori dell'Università del Sud America. Il nome ha un doppio significato, insomma, Floyd e poi Pink Floyd, è chiaro che poi leggevo che il ragno è piccolissimo, 3-4 mm, quindi è quasi invisibile, ma è capace di divorare prede 6 volte più grandi di lui, nonostante appunto solo 3-4 mm. Vabbè, mi piace quando scoprono questi animali strani, piante strane, uccelli strani, poi danno i nomi dei gruppi. Se non sbaglio, con i ragni avevamo già parlato di un ragno chiamato forse Johnny Cash, qualcosa del genere, o Black Spider. Vabbè, ci piace questa cosa. Allora a sto punto, per il ragno colombiano dei Pink Floyd, cioè, io l'avrei chiamato Arnold.

Il suono psichedelico di Pink Floyd nel 67, Arnold Lane, canzone scritta dal mitico Syd Barrett. Beh, all'epoca il leader dei Pink Floyd scrisse questa canzone, perché per il resto della band era un po' bizzarro, perché lui, la canzone Arnold Lane parla di un travestito che si aggirava per Cambridge rubando indumenti femminili. Almeno così questa cosa l'ha raccontata poi anni dopo Roger Waters. Dice: Arnold Lane era un personaggio reale, mia mamma è c'era anche la mamma di Roger Waters, dice, mia mamma e quella di Syd tenevano la pensione delle studentesse lì vicino, chiaramente c'era un collegio femminile, queste facevano il bucato, mettevano fuori la biancheria intima e passava questo Arnold, faceva finta, si travestiva da donna.

0: 1980 con Ace of Spades, la potenza di Revolver, la potenza di Virgin Radio. Beh, ci chiude, Ringo vi deve ringraziare, grazie a tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ci danno sostegno per le 24 ore di Virgin Radio. Sapete che siamo una famiglia e noi vi ringraziamo tutti i pomeriggi, grazie. Continuate ad ascoltare a tutto volume i Motorhead e Virgin Radio. E no, grazie a Super Toki, grazie al Bonzo che è a Londra e ancora grazie a voi là fuori. Ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio e Virgin Radio TV. Mi vuole bene! Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
9: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 16.
11: It's 4 p.m.
9: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Renault.
22: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
10: Virgin Classics 1968.

0: Continua a pensare che l'amore è tutto ciò di cui hai bisogno. Non conosco un messaggio migliore di questo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
15: It's 5 p.m.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 10 in direzione di Genova. Traffico rallentato tra Genova Aeroporto e la Bibbio della 10 a 7 per traffico intenso. Anche sull'Autosole verso Milano, code a tratti tra il bivio della 1 con Planare di Firenze Nord e la Variante. In direzione di Napoli invece un chilometro di incolonamenti per un incidente tra Orte e Magliano Sabina. Sempre in A1 verso Firenze un veicolo in panne causa code di 4 chilometri tra il bivio della Variante e Badia. Per traffico invece lungo la 4 verso Trieste rallentamenti tra il nodo di Pero e Milano Est. Infine sulla statale 3 bis Tiberina viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
14: euro. La spesa intelligente.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Fiorentini. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Tutto il mondo di M in un'app?
13: Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
17: Tu perché sei così?
16: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
7: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bob Dylan e di una delle canzoni con cui ha trasformato il rock in letteratura. Una dedica ad una donna amata e perduta, o forse a tutte le donne del mondo, che esce nel 1966 nell'album Blonde on Blonde e si intitola Just Like a Woman.
4: She takes just like a woman.
3: Blonde on Blonde è il settimo album di Bob Dylan, esce il 20 giugno del 66 ed è considerato uno dei capolavori della sua visione artistica. Il titolo è un gioco di parole per indicare il suo nome, B.O.B., oppure è un omaggio all'opera di Bertolt Brecht, Brecht on Brecht, che amava moltissimo. Oppure ancora un modo per celebrare le donne della sua vita, la sua musa Edie Sedgwick, la sua anima gemella Joan Baez, oppure la moglie Sarah Lowndes, con cui si è appena sposato. Un enigma, insomma, come ogni cosa che riguarda Bob Dylan, che però su una cosa è stato chiarissimo. Con Blonde on Blonde si è avvicinato al suono che aveva da sempre in testa, ha detto. Un riassunto della musica americana del passato e del presente, la creazione di un suono, un'estasi creativa che lascia un segno nella musica e nella cultura degli anni 60. Alla fine del 1965 Bob Dylan entra in studio a New York con la band della svolta elettrica The Hawks. Registra canzoni ma poi le scarta. Nel 66 va a Nashville, mette insieme una band di musicisti country, la affida al suo tastierista Al Cooper, si chiude nella sua stanza d'albergo a scrivere. Quando è pronta arriva in studio e dice: bene, registriamo. Poteva arrivare in qualsiasi momento, ha raccontato Bon Johnston, il produttore che aiuta a far nascere un capolavoro dell'improvvisazione. Io non potevo fare altro che dire: continuate a suonare, non fermatevi mai. In una session di 6 giorni, Dylan registra un album doppio con 13 canzoni tra folk, blues e rock. Pezzi acustici ed elettrici, musica ruvida e intensa, piena di contenuti sociali, sentimenti sublimi e poesia del ricordo. Chi era a Nashville dice che ha improvvisato il testo in studio, lui dice di averlo scritto a Kansas City il giorno del ringraziamento. Ecco, un altro mistero, che nessuno vuole svelare, perché le canzoni di Bob Dylan sono poesie e comunicano attraverso le sensazioni. Just like a woman.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Sa, sa.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Parla Trump, tregua appesa a un filo. Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. E minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Il presidente USA, in partenza per la Cina, posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo il PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon.

0: Gordon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Traffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade. C'è traffico congestionato lungo la A21 per incidente tra lo svincolo di Feliziano e allaccio con la A26, la Genova, Voltri, Grave Luna Toce. Per chi è diretto verso Brescia, un veicolo fermo è segnalato in Campania sulla 16 tra Avellino Est e Avellino Ovest. Per chi è diretto verso Napoli, code sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 64 Porretana con lavori di manutenzione tra 5 km dopo l'incrocio Vergato e 6 km prima dell'incrocio Marzabotto. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, martedì 12 maggio. Per l'ultima volta in questa stagione si dividono coloro che conducono questa trasmissione dal nome Virgin Generation, ovvero Andrea Rock a Milano, Melissa Greta a Roma, ultima volta.
1: Esatto, hai detto bene Andrea Rock, il nostro Masino in regia qui a Roma e il nostro Patrick in regia a Milano. Tutto bene Andrea Rock a Milano, tutto regolare?
0: Tutto a posto, è l'ultima volta appunto che stiamo lontani, ma in realtà tutta la stagione noi abbiamo questa piccola consuetudine a tenerci ovviamente vicini, sono gli argomenti, tutto ciò che noi andiamo a raccontare e soprattutto la musica di Virgin Generation.
1: E allora iniziamo subito con la musica, la nostra preferita. Quale? Arrivano i My Chemical Romance con Teenagers.
2: The

0: Teenagers, My Chemical Romance. C'è una data italiana targata Virgin Radio, il 15 di luglio alla Visarno Arena di Firenze, e ovviamente questa è una data da non perdere. Ma se volessimo andare a coinvolgere My Chemical Romance in un altro contesto, Gerard Way, il fumettista tra l'altro, autore di celebri serie a fumetti, che, per le quali poi sono state tratte anche delle serie TV tipo Umbrella Academy, ne ha pensata un'altra.
1: Esatto, perché in realtà le informazioni arrivano da John Cameron Mitchell, che è un attore, regista, sceneggiatore, performance teatrale, che mette in scena opere spesso legate a temi di identità, sessualità, libertà personale. E questo artista ha lasciato intendere che sta lavorando con i My Chemical Romance ad un progetto teatrale segreto. Non ha detto altro, solo che è tutto top secret e ancora in fase di definizione. Potrebbe essere un musical, secondo te, Andrea Rocca?
0: Dai, Black Parade a teatro, dai, è chiamatissima, la vogliamo. Nel frattempo noi ovviamente cercheremo di aggiornarvi sul progetto. Andiamo in Irlanda da YouTube, Song of the Future.

0: Yesterday's Guns N' Roses 1991. Amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation. Stiamo con voi con la miglior musica in circolazione, che spesso vede anche classificati gli elementi tipici del nostro suono. L'assolo di chitarra continua a restare un punto fermo, anche se negli anni questo tipo di stratagemma e struttura musicale ha avuto degli alti e bassi. Quindi siamo passati dalle 8-9 battute di assolo negli anni 80 a magari un qualcosa di decisamente più risicato nell'ultimo periodo. Sono state stilate più e più classifiche su quelli che dovrebbero essere gli assoli più importanti della storia della musica.
1: L'ultima arriva dalla rivista Rolling Stone, che ha stilato appunto una lista dei 100 assoli di chitarra, una lista che attraversa epoche e generi, perché si va dal rock al blues, al funk, al punk, ce n'è per tutti proprio, e celebra gli assoli più iconici della storia, puntando su che cosa, quali criteri? Emozione, influenza e riconoscibilità, più che sulla pura tecnica, ecco. Cioè il fatto che noi riconosciamo una canzone da quell'assolo, addirittura ci viene da cantarlo come pezzo tipico del brano, allora vuol dire che l'assolo è forte. Che cosa troviamo nelle prime posizioni? Allora, ovviamente ci sono nelle prime 10 troviamo tanti Led Zeppelin, Stairway to Heaven, troviamo Black Dog, Wallara Love, beh, era inevitabile. E poi troviamo anche Queen, i nostri Guns N' Roses che abbiamo appena ascoltato, ovviamente ci sono con, immagina,
0: non lo so, con Welcome to the Jungle?
1: No, November Rain.
0: Ah, ok, vabbè, dai, ci sta, sì, un po' più melenso.
1: E al primo posto, lo so che non è il caso di dirlo, però lo dico, rullo di tamburi, ci troviamo Prince con Purple Rain.
0: Ok, beh, ci sta, grandi tecniche, grandi chitarristi. Adesso tocca a voi, amici, l'assolo più importante della storia della musica. 342-4141-411. Vi leggiamo più tardi, adesso Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire, il nuovo singolo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Forse ieri notte uno dei più grandi sportivi ad aver mai calcato un parquet ha giocato la sua ultima partita con i Los Angeles Lakers.
3: Ce lo sveli tra poco di chi si tratta?
0: Assolutamente sì.
3: Su Virgin Radio.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza,
11: in Umbria.
12: Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Hai
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata per l'imbarco a
11: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Red Hot Chili Peppers, Monarchy of Roses, 18 e 32 minuti, la diretta di Virgin Generation.
1: Dunque, Andrea Rock, dicevi che volevi aggiornarci su qualcosa di sportivo. Di che sport si tratta prima di tutto e poi il protagonista?
0: Parliamo di NBA, parliamo di quella che potrebbe essere stata forse l'ultima partita in carriera per LeBron James. LeBron James, King James, uno dei giocatori più importanti degli ultimi 20 anni della pallacanestro, gli ultimi 8 anni, le ultime 8 stagioni giocate con addosso la maglia dei Los Angeles Lakers, hanno vinto anche un titolo nella cosiddetta bolla di Disney World, l'anno del Covid, della diffusione del coronavirus, dove si era giocato fondamentalmente a stadi chiusi. Eppure ieri non sono riusciti a contrastare, anche se c'è stata finalmente battaglia contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder. E ovviamente oggi il mondo si sveglia chiedendosi: è stata veramente l'ultima partita di LeBron sul parquet con una palla in mano? Effettivamente lui nella conferenza stampa non si è sbilanciato molto su questo argomento. Ha detto: sicuramente dal punto di vista sportivo io ho fatto veramente di tutto, sono arrivato addirittura a giocare nella stessa squadra insieme a mio figlio. Questo è è qualcosa che effettivamente capita ed è capitato in pochissime occasioni in ambito sportivo generale. Quindi insomma c'è da chiedersi quale sarà il destino di questa squadra tifatissima proprio dai Red Hot Chili Peppers.
1: Ma quale futuro potrebbe avere adesso, come adesso a questo punto della carriera, LeBron James?
0: Potrebbe essere tranquillamente coach, general manager, assistant, commentatore ovviamente. E poi devo dire che credo che in questi ultimi 20 anni, anche se si sedesse su una sedia, dovrebbe essere a posto a livello di economie. Lui, suo figlio, il nipote e anche quello dopo.
1: Beh, ma lo sai che i campioni non vivono solo di economie, ma soprattutto di passione, e quella non si spegne. Come non si spegne la nostra passione per la musica. Tra poco arriviamo anche con i vostri messaggi, ce ne avete mandati tantissimi sui migliori assoli della storia del rock. Intanto i Kasabian con Great Pretender.

0: All Celebrity Skin, 19:39 minuti, 18:39 minuti, ero già un'ora avanti perché abbiamo ricevuto talmente tanti messaggi che ci servirebbero almeno tre ore per definire uno degli argomenti più scottanti della storia del rock, il miglior assolo di sempre. Attenzione, cominciamo ad ascoltare qualche messaggio vocale.
1: Ciao Andrea Rock, ciao Melissa Greta, il più bello assolo della storia della musica per me è quello di Comfortably Numb di David Gilmour a Pompei del 2016. Ah, ogni beh. Volta la pelle doc. Ciao e buona serata Matteo da Verona.
2: Sì, certo. Ciao Massimo da Prato, l'assolo più bello, iconico, sono i 20 minuti di Let It Be Rock di Angus Young al concerto del Power Up Tour.
3: Lo sappiamo.
4: Beh, ricordo quando ero andato a vedere Forrest Gump al cinema, sì. Ero poco più che ragazzo, e sentì per la prima volta l'assolo di Freebird dei Lynyrd Skynyrd. Da allora credo che quell'assolo abbia più o meno segnato la mia vita da rocker. Top numero uno, assolutamente. Rock and roll.
5: L'assolo di Richie Sambora,
3: eccolo,
5: in Always, nel live a Wembley del 95, è una cosa fenomenale.
0: Era facile che fosse il tuo preferito, Mary, ero sicuro.
3: Beh, sì, in realtà c'è anche quello di Dry County che mi piace tantissimo, è sempre Sambora. Beh, ci stava per forza nella classifica. Altri due che ho recuperato, altri due messaggi. Assolo più straordinario, quello di Eddie Van Halen in Beat It, Michael Jackson. È assolo più importante, dicono che contiene l'80% del repertorio teorico della chitarra elettrica, Hotel California. Comunque, ragazzi, complimenti, perché avete praticamente ricreato la classifica di Rolling. Ci avete praticamente preso quasi al 100%.
0: Guarda, io provo un attimo a uscire dal coro e ti dico che uno dei miei, delle mie parti di chitarra soliste preferite è in Fade to Black dei Metallica. Chissà se trovo qualche sostenitore.

0: Surprise by the Joy, Richard Ashcroft.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Elton John. Virgin Generation.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a 1 euro.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics 1973.

0: Saturday Night's Ride for Fighting, Elton John, 1973. Secondo me un'icona così importante della storia del rock rientra tra le influenze anche di Des Rocks.
1: Sono sicura anch'io, sono sicura che Elton John apprezza tantissimo questo artista che stiamo per ascoltare. Lo vedremo dal vivo tra l'altro a Milano al Lime il 23 di ottobre. Noi ci saremo, tra poco uscirà anche il suo nuovo album To Hell and Back, che contiene anche questa, Fall Together.

0: Questo è il brano Fall Together di Des Rocks.
1: E noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation tra pochissimo, dopo le breaking news e TGCOM 24 e le info sulla viabilità. Virgin
2: Generation. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 19.
12: It's 7 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video, dichiara Alberto Lionella Chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Darderi elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Traffic.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la 4 troviamo code causate da un incidente tra Trezzo e Dalmine in direzione Brescia. C'è un veicolo fermo. In Toscana sulla 1 tra Firenze e Scandia

0: e Firenze in Pruneta per chi è diretto verso Roma. Perdita di carico segnalata invece nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Veicolo fermo anche tra Renzano e Varazze in direzione Ventimiglia lungo la 10 sulla 1 Milano-Bologna. Code per incidente tra Terre di Canossa e Campegine e Allaccio con la 22 Modena-Brennero verso Bologna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Style Rock.

0: The Rock Show, Blink 182, era il 2001. Tra l'altro, cari amici del rock and roll, continua a esistere questa diatriba su come si pronunci la band, perché Tom DeLonge un tempo disse 182, insomma, noi andiamo come ce la sentiamo di cuore. La cosa che però riguarda noi amici di Virgin Radio e soprattutto gli ascoltatori di Virgin Generation è l'attenzione particolare che noi riserviamo nei confronti dei profili dei nostri artisti preferiti. Lo stesso Tom DeLonge, devo dire che nelle ultime ore qualcosa deve essere successo per forza.
1: È molto criptico in realtà, io ho controllato anche pochi minuti fa, ma che cosa è successo? Dopo ne abbiamo parlato ieri del fatto che il Pentagono ha tirato fuori dei fascicoli dove in realtà dovrebbero esserci delle testimonianze su vita extraterrestre, così ancora prove concrete in realtà non ne hanno date, ma subito dopo queste pubblicazioni Tom DeLonge, che è impallinato totalmente della materia, ha pubblicato un video dove dice un po' la sua. Sappiamo benissimo che lui è un tra virgolette ricercatore, perché è più che altro un appassionato, però insomma ha argomentato sul discorso, e poi sono spariti i video. Cioè, è rimasto soltanto una foto di lui sul suo profilo, dove è collegato principalmente Blink 182, dove suona la sua chitarra storica, ed è l'unico collegamento è alla sua band e basta, non c'è nient'altro che riguarda i progetti paralleli.
0: Gli agenti Mulder e Scully sono già sulle tracce di Tom DeLonge per capire che cosa sta succedendo. Alcuni facinorosi pensano che sia proprio Tom DeLonge l'alieno, cioè che a questo
1: beh,
0: punto...
1: Ma infatti lui come fotoprofilo ha un alieno.
0: Ha fatto coming out, dice, è ufficiale. Ah, facciamo così.
1: Carino sarebbe.
0: Bando alle ciance, vi lasciamo ai vostri X-Files preferiti. Intanto Mumford & Sons, Here.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
2: Style Rock.

0: LA Woman nella versione di Billy Idol, questo grande classico dei Doors, era il 1990. Amici del rock and roll, tra i tanti film che negli anni 90 hanno lasciato un segno, anche il lungometraggio su una serie di simpatiche streghe. Adesso si tratta di sequel, reboot, si torna a parlare di Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus, si farà il 3, è già in lavorazione. La cosa che ci fa più piacere è sapere che torneranno proprio le streghe originali, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Katie Najimy. Il progetto ovviamente arriva dopo il successo di Hocus Pocus 2, soprattutto Hocus Pocus l'originale, quello degli anni 90, quella commedia fantasy che ha fatto sognare un po' noi ragazzini, adolescenti degli anni 90, ambientata ad Halloween, dove le sorelle Sanderson vengono giustiziate a Salem per aver rubato la vita a dei bambini e prima di morire lanciano una maledizione per ritornare in vita. Ti ricordi, Andrea Rock? Però tutto molto cantato, tutto molto alleggerito, sì. Ovviamente. È una storia interessante, soprattutto interpretata da un cast eccellente. Il fatto che ci siano loro per me è una garanzia.
0: Una questione che io tocco spesso quando si tratta di film che hanno questo tipo di cadenze, no? Dopo tanti anni, mi dico, effettivamente si propone completamente a una nuova generazione. Meglio riscrivere la storia, quindi da zero, parlavamo appunto di reboot, remake, o appunto continuare come in questo caso una storia che è iniziata parecchio tempo fa. Cioè io mi immagino la nuova generazione che va a recuperare una pellicola appunto abbastanza datata e magari trova una distopia nei confronti di come si fa cinema oggi. Tu che sei una grande appassionata, come vivi questo discorso?
1: Il risvolto della medaglia in realtà, cioè la possibilità di fare un film, un sequel da zero, è la possibilità di inserire degli elementi nuovi che sono più aderenti alla nostra attualità. Quindi poi se ovviamente ti tira in mezzo il film, vai anche a recuperare quello che è stato. Io sono certa che la magia è rimasta intatta e prende l'attenzione anche delle nuove generazioni. Però appunto la nuova opportunità dei sequel è proprio questa, che puoi inserire delle novità.
0: E allora le novità sono state inserite e contemporaneamente accantonate in questo ritorno all'analogico, il nuovo singolo degli Editors, Call It In.

0: Color In è il nuovo singolo degli Editors.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Non è che perché sei Rolling Stones non fai la promo, non rilasci interviste e non fai trapelare qualcosa del nuovo album.
3: E infatti ci sono ulteriori informazioni sul loro nuovo lavoro, ne parliamo tra pochissimo qui a Virgin Generation.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
8: più gonfia?
7: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
21: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
22: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
23: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
24: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Aerosmith con Jaded, era il 2001, 19:31 minuti, si parla del nuovo lavoro dei Rolling Stones. La band, appunto, come accennevamo prima, è in totale promozione, quindi fiume in piena per quanto riguarda i dettagli di questo nuovo attesissimo lavoro.
1: Foreign Tones, questo è il titolo dell'album che uscirà il 10 di luglio. È uscita la tracklist, ben 14 canzoni, e tra queste ci sono tracce, onestamente, Andrea Rock, che non mi aspettavo, perché c'è una cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse. Non che, nel senso, so benissimo che loro sono legati all'artista scomparsa, però insomma, pensare di mettere una cover di Amy Winehouse in un album degli Stones non è così scontato. Loro erano già saliti sul palco con lei, quindi un omaggio sentito. E poi Ronnie Wood ha scritto anche un tributo a Brian Wilson che si intitola Back in Your Life. E poi sappiamo che l'album è pieno di collaborazioni importanti, abbiamo parlato di Paul McCartney, abbiamo parlato di Robert Smith, c'è anche un contributo postumo del loro batterista scomparso Charlie Watts.
0: Insomma, disco attesissimo, uno dei singoli è In the Stars, Rolling Stones.

0: ciò che davvero non posso sopportare sono quelle persone, solitamente di buona famiglia, che vanno in giro con i jeans strappati, sniffano mezzo chilo di cocaina condita da un paio di pasticche e poi giocano a fare i poveri disadattati.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Album capolavoro per gli Offspring, Smash, dal quale è tratto questa Gotta Get Away.
1: 1994, adesso dagli anni 90 facciamo un grande salto in avanti, perché dobbiamo andare nel 2016, quando i Bon Jovi pubblicavano nell'album This House Is Not For Sale la loro title track.

0: Bon Jovi, this house is not for sale.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un classico di David Bowie. Virgin
2: Generation. Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
13: casco.
12: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: 5 per 1.000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sarò anch'io!
22: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Renault.
23: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
24: Virgin Classics 1980.

0: Ashes to Ashes, David Bowie, 1980, è un appuntamento Virgin Classic all'interno di Virgin Generation. Quando ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata di martedì 12 maggio, è opportuno ricordarvi che ci sono tanti appuntamenti all'interno della programmazione della vostra radio preferita, anche uno speciale che di solito va a cadere il giovedì sera.
1: E infatti anche questa settimana sarà così, Andrea Rock, ci sarà uno speciale Best Rock dalle ore 21, ricordiamo giovedì 14 maggio in questo caso, uno speciale dedicato ai 30 Seconds to Mars che torneranno live nel 2027, io non vedo l'ora, e questo speciale è proprio dedicato a Beautiful Lie, al ventesimo anniversario di questo album incredibile che è Beautiful Lie, uno speciale realizzato dalla nostra Giulia Salvi. Sono molto curiosa di ascoltarlo perché li apprezzo particolarmente.
0: Adesso io mi riavvicino alla mia terra d'adozione, l'Irlanda, dalla quale arrivano Florence Road, Hanging Out to Try.

0: Hanging Out to Try, singolo delle Florence Road, band amatissima anche dalla nostra Melissa Greta.
1: Vero, vero, gran belle piano tirato fuori, secondo me è una bella strada davanti a loro. Intanto noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera. Domani ci risentiamo qui a Virgin Generation dalle 18 alle 20. Un grazie di cuore a Masino, al nostro Chicco, tutti i tecnici che ho incontrato qui a Roma. Grazie, grazie, grazie al nostro Patrick in regia a Milano e anche a te.

0: Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Vacanza, concerto, fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
7: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 20.
9: It's 8 p.m.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
11: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Best Rock 500.
22: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
23: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a
0: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 21.
11: It's 9 p.m.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione!
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate!
10: Crociera all'inclusive con Costa!
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ciao Joe, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
12: In realtà no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
12: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente. Sa

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
3: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco
4: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile.

0: elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
18: Se sprecate troppo tempo a guardarvi intorno, potreste cambiare idea. Ma credetemi, non sarà il posto più accogliente della Terra, ma vale la pena passarci almeno una notte. Quindi non restate lì sulla soglia con i bagagli in mano. Entrate. Avvicinatevi. Oh, bene. Adesso che siamo faccia a faccia, posso guardarvi ben dritto negli occhi e dirvi: benvenuti al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuaderlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yoga, massaggi, sauna, ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante, nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Renault.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura.
14: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
17: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca tigre di peluche.

gioca a fare la ragazzina innocente. Ma c'è troppa malizia in ogni suo gesto. Lascia cadere qualcosa a terra, si china a raccoglierlo, mi guarda per vedere se la sto osservando. Ha una scollatura troppo generosa perché io possa distogliere lo sguardo. Si rialza e fa un passo verso di me, poi con un sorriso furbo alza la mano dove tiene le chiavi della sua stanza e mi mostra il numero della camera. Come se non lo sapessi. Vuole essere un invito? Le chiedo. Esattamente, signor Douglas. E mentre nella mia testa la sto già svestendo, non riesco a capire se sono io o il Virgin Motel ad andare a fuoco.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! Da 0 a 100 in... 9,2 secondi!
22: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: Ah, lo rifacciamo?
23: Noti niente?
0: occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
23: Virgin Motel.
24: Only on Virgin Radio.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zigzag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè, mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena varcata la porta d'ingresso, gli porgo una tazza fumante. Bevi questo, amico, poi parliamo.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
3: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
11: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
10: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
11: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
24: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
25: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
0: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori, pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina, sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

Non ho voglia di dare ascolto alle sue lamentele. Annuisco alzando gli occhi ogni tanto per guardarlo. Prova a chiedere uno sconto. La cosa non è neppure da prendere in considerazione. E per fargli capire bene le mie intenzioni, gli dico che sono pronto a rimborsargli l'intera tariffa se decide di lasciare la stanza. Non lo alletta l'idea di doversi trovare un altro posto per la notte? Così comincia a ragionare. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel e resta lì, senza proferire parola. Dopo un po', capendo di aver perso la disputa, chiude la partita con un «Vai a farti fottere, Johnny J. Douglas!»

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
0: Dove il rock non va mai a dormire.

Mi ammorba, continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: «In fondo la capisco». Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. «Lei cosa ne pensa, signor Douglas?» mi chiede, ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: «Penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale. Buona permanenza al Virgin Motel».

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida.

accollandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Good Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni, tutti borchi e pelle, spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi, il più alto, si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

0: Long Playing Stories. Ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50. Solo su Virgin Radio.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica, mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo l'associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Chino sul quaderno in cui annoto gli incassi, non avevo sentito entrare questo buffo signore con i capelli rossi. Giunto davanti a me, chiede se abbiamo una stanza disponibile. Per quante notti? Domando. Fino a quando non starò meglio, risponde lui, senza quantificare il tempo che si fermerà al Virgin Motel. Solo ora mi accorgo della sua aria un po' sbattuta e del suo sguardo che sembra una richiesta di aiuto. Gli allungo le chiavi della camera numero 4, dicendogli: qui, dalle nostre parti, c'è una cosa che ci fa stare subito meglio. Un po' di rock and roll.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Un italo-americano di nuova generazione, emigrato per inseguire chissà quale sogno. Siede poco composto sul divano del Virgin Motel e guarda fuori cercando di domare la sua nostalgia. Inizia ogni frase con «Mi ricordo che al mio paese...» Le sue parole fanno scorrere immagini di un tempo andato. Mi dispiace vederlo struggersi così e vado a tamponare la sua tristezza con un po' di rock and roll.

Adesso che tutti i miei ospiti sono nelle loro stanze, un silenzio irreale mi avvolge. Il Virgin Motel mi si concede nella sua versione più intima. Sono l'uomo più solo e quello che soffre meno di solitudine. Che ottima condizione. Allungo una mano per arrivare al mio pacchetto di sigarette. Estraggo l'ultima bionda rimasta. Accendo e aspiro. E poi butto fuori il fumo e la stanchezza della mia giornata. Dalla radio alle mie spalle giunge ancora ottima musica. Questo credo che sarà per me l'ultimo disco di oggi. Da Johnny J. Douglas, buonanotte, anime vagabonde.